A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi l'appuntamento è con i venerdì da paura!

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso.

terra di nessuno, matto. Una tuta nera ed esco. Ora tutto è diverso, fra un deserto freddo. La città è una cella buia. Io sono una stella e grido. La strada che non si è mai accorta che piango. Ora mi sente che rido.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: ha una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Ladies and gentlemen, signore e signore, madame e monsieur, inizia una nuova nuovissima puntata del Buongiorno, Buongiorno Z con Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di iniziare la giornata nel modo giusto, ovvero scendendo dal letto, dalla macchina, da dove vi pare, con il piede sinistro, come diceva Morgan. Ovviamente c'è la radiovisione, quindi 266 del digitale terrestre per constatare l'ampiezza delle mie borse sotto gli occhi e il 735 di Sky per vedere che comunque, nonostante tutto, siamo ancora vivi, e oppure un'app fantastica, gratuita, ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 102.5, mi sono morsa la lingua, aia, RTL 102.5 Play, ci sono le artisti, ci sono le interviste con i vostri artisti preferiti, c'è la possibilità di vincere dei biglietti per degli eventi pazzeschi nella sezione special in contest, insomma, che aspettate, c'è anche il Radio Z Future It's Live che potete vivere da capo. Iniziamo la musica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Brescia, serenamente, sono le 7:04 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli ed è arrivato subito un buona colazione a tutti. Ecco, buona colazione, ma voi che tipo di colazione fate? Non mi accontento di sapere dolce o salata, voglio sapere se non ve ne frega niente della linea e quindi un bel croissant, un bel cornetto, la brioche al bar, oppure se invece fate la colazione con le uova.

avete fatto innamorare di nuovo Dua Lipa, Love Again. Sono le 7-9 minuti su Radio Z e vi ho chiesto come fate colazione healthy oppure bene fregate, perché della linea non vi importa nulla. Francesco mi scrive che la sua colazione è caffè e sigarette, e invece ci tengo a raccontarvi la colazione di Dua Lipa, la colazione delle star. Allora, Dua Lipa predilige una colazione proteica e nutriente, ovviamente fa una vita healthy, si prende cura di sé, se no così bonazza è difficile essere a lungo, e mangia uova e frutta fresca, a quanto ha detto lei. Solitamente evita il pane e opta per proteine e fibre semplici. Per me già è complicato, non so cosa sia una fibra semplice e non voglio nemmeno scoprirlo. Poi banana con burro di anacardi, soprattutto se deve fare un workout, e tè o caffè insieme a molta acqua per mantenere l'idratazione. Ma io spero che si svegli tardi, perché tutta questa roba non avrei mai il tempo di farla.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: so perché.
1: Non mi piacciono le bugie, non mi sono mai piaciute. Shiva, sono le 7:12 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli. La colazione dell'estate, ovviamente la vostra colazione al 335-3010-25. Siete molto divisi tra chi, come Dua Lipa, di cui parlavo prima, mangia fibre, beve tanta acqua, comincia con un frutto, le creme proteiche, chi invece se ne frega, gioioso di essere italiano, brioche col gelato addirittura, ma così presto? Gelato? Davvero? Miss Italia.

Quel romanticone di Tommaso Paradiso, i romantici, sono le 7:20 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e me lo chiedevo perché non siamo mai romantici la mattina. Ecco, mi ha risposto la scienza, perché la sera si diventa più romantici per tre motivi: un aspetto biologico, ovvero cala lo stress e la vigilanza e la stanchezza, abbassa le difese emotive facilitando l'apertura all'altro; l'ambiente, perché il buio elimina la distrazione creando una bolla di intimità; e finita la giornata lavorativa, la mente stacca dal dovere e si sintonizza sulla condivisione. Ecco, potevano dirlo direttamente così. Ultimo. Tu.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: ho santo freddo.
1: Scritta il 5 luglio 2026 dopo il concerto evento che ha registrato 250.000 biglietti venduti. Sono le 7.23 su Radio Z. Ringraziamo Ultimo per questa tutto. E poi è vero, ogni tanto possiamo avere davvero tutto e sentirci comunque un po' al freddo, ed è un sentimento che lui ha spiegato dopo, diciamo, questo evento che ha registrato veramente un record assoluto nella storia di tutti i concerti italiani, e siamo sicuri che ne registrerà tanti altri. Tra l'altro quest'estate è in tour negli stadi e vi permetterà di vederlo un po' in giro per la penisola, visto che quest'anno è stato o Roma o niente. C'è Olivia Dean, la nuova Baby Steps.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

0: Icy Sub-Zero e Clara Ghetto Love. Sono le 7:29, ore 30 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. L'ultima notizia che abbiamo da Icy Sub-Zero è una foto di lui nel deserto, suppongo, andatelo a vedere sui social, che si paragona ad Aladino, perché effettivamente era vestito un po' come il principe Disney. A proposito, vi avevo dato un compito ieri e al 335 30 10 25 avevo chiesto un suggerimento per il costume di Halloween perfetto, perché devo ancora trovare cosa mettere per una festa e nessuno di voi mi ha aiutato, o meglio, di messaggi ne sono arrivati ma non ho ancora trovato la cifra giusta, quindi se vi viene in mente qualcosa io sono qui e vi leggo sempre. C'è Blu, c'è Tedua.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

0: 2020 ritroviamo un pezzo pazzesco, Midnight Sky, da un album ancora più pazzesco che si chiamava Plastic Hearts, Miley Cyrus, sulla vostra Radio Z. Vi sto leggendo al 335 30 10 25, oggi siete belle addormentate e ne parliamo tra poco. Pubblicità, torniamo subito da voi.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Io resto italiano.
4: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Le 7.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, saremo insieme col Buongiorno Z fino alle ore 9. Ci eravamo lasciate con Miley Cyrus e un album del 2020 che si chiama Plastic Hearts, veramente uno dei migliori che abbia mai fatto. E tra l'altro è stata, diciamo, molto discussa la sua decisione di passare dal nome Miley Cyrus a solo Miley. Tendenzialmente si elimina il cognome quando un nome è talmente famoso da bastare per essere riconosciuti nel proprio paese o in tutto il mondo. E io credo che Miley, che adesso è solo Miley, si sia non solo meritata e guadagnata il diritto di farlo, ma d'altronde quante Miley ci sono? Ce n'è una, la fan prodigio di Disney, Anna Castiglia, Niente di me.
7: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.

Salve, Anna Castiglia, sono le 7.42 su Radio Z e vi siete svegliati, mi hanno scritto Paolo e soprattutto Silvia, ha detto Principi, che credo sia il diminutivo di principessa, non siamo addormentati perché siamo scesi dal letto col piede sinistro, che ragazzi, è sempre quello giusto, infatti ci porta in paraíso.

L'Isola delle Rose, Blanco, sono le 7.48 su Radio Z, l'Isola delle Rose, ufficialmente Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose, effettivamente esistita davvero, sempre autoproclamata nel 1968, io l'ho imparato perché c'era una bellissima serie con Matilda De Angelis che andò molto di moda quando uscì qualche anno fa, ma in realtà è durata veramente poco perché nel febbraio del 1969 l'hanno chiusa definitivamente, l'avevano costruita, era questa piattaforma artificiale di 400 metri quadrati che aveva la propria lingua, la propria moneta, ma effettivamente a quanto pare non è durata e non credo ci siano stati altri tentativi, almeno non così famosi. C'è Giorgia la nuova... No.

The Voice, Giorgia Parafulmini, sono le 7.52 su Radio Z. È appena finito il suo tour con dei musicisti che vengono da tutte le parti del mondo, straordinari, davvero due corristi pazzeschi, Diana Winter, Andrea Faustini, li avete sentiti sicuramente nominare. Ecco, andate a sentire Giorgia dal vivo perché è un'esperienza trascendentale. E spero e credo che lo possa essere anche Somber. Questa è My Body Isn't Ready.

0: Sarebbe bello avere una canzone. Questa è la tua, Coez. Sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. 335 30 10 25. Sarei curiosa di sapere qual è quel brano che avreste voluto fosse stato scritto per voi. Quella canzone che quando l'ascoltate, invece di pensare di dedicarla a qualcuno, vorreste dedicarla a voi stessi o che qualcuno ve l'abbia dedicato. Tipo questo brano di Ultimo, mi sarebbe tanto piaciuto che fosse stato scritto per me. Bresh, Coez, Fra Quintale, Tommaso Paradiso, quello che volete, io vi leggo.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Sono le 8, buongiorno.

0: Come brilliamo tutti su Radio Z Shine alle 8 e 2 minuti con Carolina Russi Pettinelli. Ve l'ho chiesto prima, qual è il brano che vi sarebbe piaciuto vi fosse stato dedicato da un artista, quella canzone che vorreste vostra? Ecco, ne sono arrivate tante. Ciao Alessia, ti saluto subito, io mi sono dedicata a Poetica di Cesare Cremonini, non male, non male. Poi Bruna si è autodedicata a Te di Jovanotti e Piccola Stella di Ultimo, una romanticona. Io avrei voluto tanto che qualcuno mi dedicasse Dormi Dormi di Vasco, la reputo una canzone dolcissima. Mamma mia, quanti brani avrei voluto che fossero stati scritti per me. E invece, molto male ragazzi, molto male.
1: Che bella!

cuore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

Il cielo nella stanza, Salmo, sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e tutti quei brani della storia che vi sareste voluti autodedicare oppure che qualcuno le dedicasse a voi. Pensate che quando ero molto giovane mi ero fidanzata con un cantautore talentuosissimo e nella mia testa lui, come Ed Sheeran, mi avrebbe cantato e scritto delle canzoni meravigliose. Volete sapere come è andata a finire? Non mi ha mai scritto in 2 anni e passa una canzone, neanche mezza, e quando ci siamo lasciati ha scritto quella che ritengo l'unica brutta della sua discografia. È veramente una cosa incredibile. Io ero lì che ero convinta che sarei stata cantata come John Mayer, tipo Your Body's in Wonderland, oppure lo so, Lego House. Niente, vabbè, c'è Taylor Swift, Patient Zero.

presentato per la prima volta agli MTV Awards Station Zero Taylor Swift. Sono le 8:13 su Radio Z e questo video, per chi ci ha seguito in radiovisione, è stato girato insieme all'amica Dakota Johnson e in realtà probabilmente dovrebbe parlare della fine della storia tra Joe Jonas e Sophie Turner. Non si sa mai di chi parla Taylor, ma possiamo provare a immaginare. C'è J-Ax.

Me lo chiedo sempre, chissà che avrà chiamato per primo. Chiamo io, chiami tu, Gaia, su Radio Z. Sono le 8:20 con Carolina Russi Pettinelli. Annuncio Bobbis domani alle ore 16. Levante sarà il nostro ospite in Collettivo Z da Nick Giustini per presentare il suo nuovo album che si chiama Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Allora, l'album, il nome non è facilissimo, lo ammetto, però Levante è una delle scritture più interessanti del panorama musicale italiano e ha una scrittura che in realtà riesce a fare pop scrivendo cose intelligenti, e non è una cosa facile, soprattutto con la lingua italiana. Già con l'inglese è molto più facile. Ne sa qualcosa Olivia Rodrigo? Questa è la sua Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, sono le 8:24 su Radio Z e questo è tratta il suo secondo singolo, il secondo singolo estratto da You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lei è stata legata a Louis Partridge per tantissimo tempo, qualche anno, e poi a un certo punto a quanto pare si sono lasciati e non ha mai spiegato il perché, ma se uno legge bene tra le righe dell'album qualche risposta forse la trova. C'è la nuova di Aiello, te l'ho mai detto?
1: C'è qualcosa che mi ha preso.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8.31 su Radio Z, oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla come sempre, respinta la richiesta dell'opposizione di votare con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. Tensione USA e Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza. In Israele ieri la commemorazione per il terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre, in cui Hamas uccise oltre 1200 persone e ne prese in ostaggio 251. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi d'assalto. Cambiamo argomento e passiamo allo sport. Il calcio, dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale in Nation League, la Serie A scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta giornata. Per ora è tutto, il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo instabile al centro-nord per il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni localmente anche intensi. Qualche fenomeno interesserà anche il Molise, la Campania, il Salento e la Sardegna. Meglio invece altrove, con temperature massime più elevate all'estremo sud. Con questo è tutto, dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: diamanti su Radio Z, ma non quelli di Rihanna, quelli di Sam Smith, Diamonds. Sono le 8.39 con Carolina Russi Pettinelli. Se lo cercate, sappiate che Sam Smith si è appena trasferito da Londra a New York. Ormai vive lì, sta benissimo e ha detto che per il momento non tornerà. Per cui se lo cercate è nella grande mela. Pubblicità.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto.

0: La tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Le 8.42 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno, buongiorno Z, buongiorno a voi cari miei zettini. Allora, attenzione, non mi ricordo come si dice in latino, quindi saltiamo questa parte, se no cadiamo nel ridicolo. Però ieri parlavamo di come New York sia stata definita la città migliore al mondo secondo il Global Index e l'Università di Oxford, e voi mi avete raccontato qual è la vostra città preferita. Ma io, ora che Sam Smith si è trasferito nella Grande Mela, mi chiedevo, c'è invece una

0: bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non serve uno studio per scrivere una hit, a volte bastano quattro mura e una stanzetta con una coppia. Non mi innamorerò, sono le 8.45 su Radio Z con questo brano ormai viralissimo che vede un secondo capitolo, quindi questi ragazzi stanno continuando a fare musica insieme, anche se secondo me fare musica con il proprio fidanzato potrebbe essere molto complicato, perché se poi litighi, tipo come cose, devi fare un tour insieme, come si gestisce la cosa? No, forse relazioni, business separati, non saprei. Ma dai.

ogni rapper ha il suo bling bling, possibilmente oro. Questo non è 8:51 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, quei posti nel mondo che vi hanno terribilmente deluso. Buongiorno, non ero mai stato a Berlino, quindi approfittai per un mio compleanno, mi ha lasciato un po' di tristezza perché in ogni angolo c'è un ricordo delle divisioni, guerre, eccetera, quindi non ci tornerei. Un saluto a Massimiliano dalla Versilia. E poi c'è un anonimo che mi scrive: il Portogallo è terribile. E non mi dite così, io volevo andare a Lisbona, erano mesi e mesi che stavo lì, cioè lo prendo, ero pronta per Lisbona e adesso... Ah, vabbè, ci rifletto e vediamo, non posso farmi condizionare così. Addio. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Fabri Fibra Antidroga, sono le 8:58 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Quei posti che vi hanno deluso nel mondo. Allora, intanto ho scatenato una guerra su Lisbona sì, Lisbona no, e sono contenta perché l'importante è che se ne parli. Ma soprattutto mi arriva da Katia la delusione per Vienna, che io condivido pienamente, ma non tanto per la città quanto per la Sacher. Io sono andata lì per assaggiare questa torta favolosa, e quella italiana è mille volte meglio. Venite a smentirmi qua in studio in via Virginia Orsini, oppure prendetela col nostro direttore direttorissimo Luigi Provenzani, che sarà con voi fino alle ore 11 per il Turbo Z. Serve quella carica in più, serve la sua ricarica. Io vado a farmi i fattacci miei e ci ritroviamo domani mattina alle 7, qualora lo vogliate. Un'ottima giornata.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 9, buongiorno!
6: Turbo Z.
5: Inizia Turbo Z alle 9 in punto, ovviamente come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Inizia così, con la voce di Luigi Provenzani, quando suona la campanella della seconda ora nelle scuole, praticamente, o meno, le scuole che iniziano alle 8, alle 9, alle 10, alle, cioè alle ore 00, perché poi ognuno fa un po' come vuole, no? C'è chi c'ha quel quarto d'ora, poi ogni scuola è diversa. Vabbè, non dilunghiamoci troppo in questa roba qui, è un pensiero che stavo facendo. Grazie a Carolina per queste prime due ore del mattino, come sempre in Buongiorno Z. Adesso si va avanti, vede il tifo e la carica che ci dà, fondamentale per iniziare Turbo Z al meglio e andare avanti ovviamente per le prossime due di ore. E come andiamo avanti? Beh, sicuramente con la nostra musica e con la vostra compagnia, anche con messaggi scritti e vocali al 335 30 10 25, li aspetto come ogni giorno. E allora partiamo con Sfera e Basta, questa è Lontano.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e Basta era lontano, ci fa pensare quest'ultimo dialogo, quasi una conversazione che ascoltiamo nell'ultima parte del pezzo. Alle 9:05 minuti, questa è Radio Z in Turbo Z. Allora, una buona colazione se state mangiando in questo momento, un buon caffè. Noi ci mettiamo la musica ovviamente per farvi vivere al meglio le vostre giornate. Vi parlo da una Roma molto temporalesca e piovosa, non so nel resto d'Italia com'è la situazione, se vi va di farcelo sapere perché non mi va di aprire il meteo. 335 30 10 25. C'è Audrey Hubbard e questa è Sue Me.

0: Alfa, a me mi piace con Manu Ciao alle 9:10 minuti la carica di Turbo Z. Questa è Radio Z, ovviamente con voi al 335 30 10 25. Ci fanno sapere che a finale Ligure è un'ottima giornata, anche se è un pochino nuvola. Dice non fa freddo, diciamo che si sta bene ed è la cosa migliore. Potremmo inventare un augurio insieme, no? Che passiate una buona giornata, ma non buona a livello di eventi che accadono all'interno della giornata, buona a livello di meteo, che ci sia un clima mite, che forse è quello che si ricerca di più dopo una certa età, e non parlo di vecchiaia, parlo di dalla fine dell'adolescenza in poi, credo, probabilmente, perché la pioggia inizia a deprimere particolarmente. C'è Ernia, questa è Dedica su Radio Z.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia alla sua città, quella di Milano, alle 9:14 minuti su Radio Z con voi al 335 30 10 25. C'è qualcuno che adora la pioggia, non si firma esattamente, forse si vergogna, dice quando piove sono felice. 28 anni con due bambini, mi sembra giusto. Ci sono Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, oggetti smarriti.

Pinguini tattici nucleari, era Sorry, scusa, lo siento su Radio Z. 9 e 21 minuti prima Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo con Oggetti smarriti, che è una sorta di metafora su una relazione in cui ci si perde. Situazioni che possono verificarsi, purtroppo, raccontate in musica, poi ci fanno emozionare, no? Quando le ascoltiamo vengono in mente subito episodi e situazioni in cui ci medesimiamo. E questo è poi il segreto, il vero potere della musica. C'è la nostra amica Miley, questa è Bass Persuades. Let's go.

Era Base Persuades, Miley, che ha deciso ora di farsi chiamare appunto solo con il nome Miley, ma la conosciamo anche come Miley Cyrus. C'è anche chi la conosce come Miley Brown, come Anna Montana, il personaggio che interpretava, no? Era sempre Miley, però ovviamente con un altro cognome, e poi diventava Anna Montana con la parrucca bionda, ce la ricordiamo molto bene. Questa invece è Partenope.

0: via radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con la 8 Milano Varese, dove per un incidente tra quattro auto è stata chiusa l'uscita di Gallarate per chi proviene da Varese. In alternativa si può uscire a Cavaria. Ci spostiamo sulle 10 Genova Savona per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Renzano e Genova Aeroporto verso Genova, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti rispetto ai consueti 10. Sono invece per lavori le code sulla 1 Milano Napoli di 2 km, il tratto compreso tra Orvieto e Attigliano verso Roma, con una corsia al transito, e sempre per lavori code sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto, e verso Bari tra Porto Sant'Elpidio e Fermo, tra Roseto e Pescara Nord e tra Ortone e Lanciano, mentre le code tra Pedaso e Grottammare sempre sulla 14 sono in entrambe le direzioni. Queste le principali segnalazioni. A tutti buon viaggio.

0: È un invito quello di Ultimo, vieni nel mio cuore, prima ancora, Choosing Texas era Ella Langley, siamo stati un po' nel country americano, proprio dentro quello stile musicale.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Proprio così, siete su Radio Z alle 9.40 minuti in questo giovedì mattina, è l'8 di ottobre. Oddio, 8 di ottobre, non ci avevo fatto caso ancora. Perché poi ottobre è il decimo mese dell'anno? Non potrebbe essere l'ottavo? Sarebbe così bello, così 8 di ottobre. Sai che bello, giovedì 8-8 magari del 2008. Invece no, sarebbe stato l'8 agosto del 2008. Non so questa digressione perché è uscita fuori. So solo che su Radio Z arriva Della, questa è Ain't in LA.

Saint in LA, era Adela su Radio Z alle 9:43 minuti con Luigi Provenzani. Voi al 335 30 10 25 c'è chi segnala che effettivamente i mesi dell'anno si chiamano così, quindi ottobre ricorda l'8 perché nel calendario romano aveva una posizione diversa nel appunto durante l'anno ed era l'ottavo mese dell'anno. Grazie al nostro amico e collega Danilo, vedi? C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Z.

Una volta ancora un featuring, quello del 2019, che ci ha fatto sognare. Ed effettivamente continuate a farci sognare anche voi con i vostri messaggi, anche nelle faccende di tutti i giorni. C'è chi giustamente ci scrive: io pulisco la casa, voi che fate? Beh, io sono qui a chiacchierare con voi, a sentire Radio Z e a sentire tanta musica. Io, Luigi Provenzani, oltre a parlare, sono il primo ascoltatore di Radio Z, ovviamente, soprattutto in queste due ore e poi anche nel resto della giornata. E voi, non lo so, lo chiediamo anche agli altri, tranquillo, tranquilla. 335 30 10 25, perché non ti firmi, quindi come faccio a interagire con te? Mi sembra giusto. Lui viene da Salerno e la sua musica ci fa innamorare. Questa è Cucù.

E beh, chi se non Napoleone con Cucù Maria alle 9.53 minuti su Radio Z, un grande amico di Radio Z, l'abbiamo visto anche sul palco dell'Arena di Verona, la Radio Z Future Hits Live. Tra l'altro, se avete voglia di rivivere il nostro grande evento di più di un mese fa ormai, potete farlo, perché tutto è su RTL 102.5 Play, come tutte le nostre puntate, di tutto e di più, le ospitate, c'è tanta roba, andate. Jungle Sunshine!

E beh, lo dichiara più volte Rari dal Tacco, che lui viene dal Tacco d'Italia. Ce l'ha nel suo nome, ce l'ha nel titolo di questa canzone e ovviamente si fa riferimento alla forma del nostro paese, no? Della penisola italiana, che è proprio uno stivale, no? E ci pensate che, cioè, credo sia l'unica forma effettivamente così chiara e ben definita nel mondo. Cioè, alla fine gli altri sono paesi, sì, con forma da paese, però una forma di un oggetto così palese come l'Italia, cioè, fa anche ridere come cosa, no? Figo! Sono quasi le 10, buongiorno!

Geolier per noi con Achille Lauro alle 10:03 minuti qui in Turbo Z con Luigi Provenzani e la nostra amica Alessandra che dice qui a Napoli piove, il panorama è stupendo, che bella la pioggia. Ciao da Alessandra, ci ha inviato anche una bella foto ed effettivamente sì, il panorama è davvero bello, si vede il mare, si vede il Vesuvio, è un clima tranquillo, non la pioggia arrabbiata, la pioggerellina così. Cherry Styles.

due lire. Bresh, siamo entrati ascoltando la sua canzone proprio nella Tana del Granchio. Era il Sanremo del 2025 e ora siamo nel 2026. Ma guarda un po', questa è Radio Z, era due edizioni fa del Festival di Sanremo. Che ti frega sempre, perché sono i primi mesi dell'anno e quindi non pensi, cioè io lo colloco nel 2024, come quello di quest'anno lo colloco nel 2025 di Festival. Non so se capita anche a voi, perché i primi mesi dell'anno sono quelli dove ancora sbagli il numerino, quindi sei mentalmente ancora nell'anno precedente. È da marzo in poi che dici ok, è iniziato più o meno l'anno. Non lo so, fa questo effetto effettivamente. Oppure pensi anche all'anno, no? Da estate, quindi da settembre, in questo caso 2025, a agosto 2026. Vabbè, Viaggio Antonacci con Saif. Stavo sognando.

Eh sì, siete su Radio Z con Spirituale, la musica di Biagio Antonacci e Saif, che alle 10.13 sta popolando magari la vostra macchina o le vostre cuffie in generale nelle orecchie. Ora arriva Gesù con Click.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica sono Olly e Giuli su Radio Z. Che piani avete per questa domenica? Non lo so, magari ce lo fate sapere al 335 30 10 25. Vi va? Noi siamo qui a vostra totale disposizione. Noi abbiamo piani tra l'altro per voi per domani, perché alle 16 ci viene a trovare Levante in Collettivo Z con Nicolò Giustini. Quindi vedremo come ci racconterà e cosa avrà da dirci sul suo nuovo progetto. E non vediamo l'ora sicuramente. Adesso c'è Jimmy Nairo qui su Z. E allora...
2: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

guardate che rimane in testa Jimmy Nero, con allora alle 10:22 minuti su Radio Z. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani, dalla nostra musica e dai progetti che vi raccontiamo. Ci piace farlo anche sui nostri canali social, progetti musicali, ma non solo degli artisti. Allora seguiteci su Instagram. Ci trovate cercando Radio Z Off, molto semplice. Se già non lo fate, seguiteci naturalmente, che così non vi perdete nulla sia dei nostri eventi, dei nostri appuntamenti, di tutto quello che vi raccontiamo giorno per giorno, sia anche delle ultime notizie musicali e non dal mondo dello spettacolo, mettiamola così. C'è Barry Can Swim, questa è Dance Dance Dance.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z. Alla Camera dei Deputati oggi la riforma della legge elettorale che arriva al verdetto finale. Dalle 10:30 previste le dichiarazioni di voto in aula, poi alle 12:30 le operazioni di voto a scrutinio segreto. Qualche preoccupazione nella maggioranza per il rischio di franchi tiratori. La Presidente del Consiglio Meloni ieri si è detta tranquilla. Cambiamo argomento. 25 anni fa la strage all'aeroporto di Linate in cui morirono 118 persone, la tragedia aerea più grave del nostro paese. Sotto una fitta nebbia un MD-87 e un Cessna si urtarono durante il rullaggio e l'aereo di linea finì su un capannone usato per lo smistamento dei bagagli. Ci fu un solo superstite e questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio una cerimonia in ricordo delle vittime. Cambiamo argomento di nuovo. L'Italia alle prese con un'intensa ondata di maltempo, allerta arancione in Toscana dove diversi comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole e i parchi, allerta gialla in altre 11 regioni da nord a sud. Infine il calcio, sabato i primi anticipi della sesta giornata di Serie A. È tutto il meteo e la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo instabile al centro nord per il transito di una perturbazione che porterà dei fenomeni localmente anche intensi. Qualche fenomeno interesserà anche il Molise, la Campania, il Salento e la Sardegna. Meglio invece altrove con temperature massime più elevate all'estremo sud. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Apriamo con la 26 Genova-Gravellona, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato con code di 3 km tra la statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria, dove per lavori ci sono code sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Milano, 2 km tra Bolzaneto e Busalla e code tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone. Altri lavori causano sulla 14 Bologna-Taranto 1 km di coda tra Pedase e Grottammare verso Pescara e tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Infine, per due veicoli fermi in avaria, il primo ora rimosso, causano code 2 km in diminuzione sulla 13 Bologna-Padova da Interporto del Tedo verso Padova e sulla 14 tra Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Queste al momento le principali notizie, guidate con prudenza. Buon viaggio!

0: Vita Paranoia, Gazzelle su Radio Z alle 10:38 minuti con voi al 335 30 10 25 con la voce di Luigi Provenzani che vi accompagna e vi dice di stare qui, mi raccomando.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: E questa Radio Z, ancora buongiorno da Luigi Provenzani alle 10:39 minuti a tutti voi che ci seguite anche in TV. Siamo in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Buongiorno, ci scrivete: oggi lavorare all'aperto in questo tempo non è proprio il massimo, sono tutto zuppo, rivoglio già l'estate. Ti capisco, amico mio, ti capisco bene. Dai, cerchiamo di asciugarti con la nostra musica. C'è Riete con Angelina Mango, questa è Che Bella Vita.
7: Ma quanto è piccola st-

Che bella vita, la cantano Ariete e Angelina Mango, due voci che si mischiano e si uniscono. Tra l'altro Ariete è stata ospite proprio questa settimana, per, anzi la settimana scorsa, per raccontarci il suo nuovo album, il suo nuovo

lavoro, è tornata, e quindi la ascoltiamo molto volentieri qui su Radio Z. Tra l'altro questo pezzo è contenuto proprio nell'album, ovviamente. Torniamo però nella musica internazionale, nel mondo della musica dal globo. Questa è I Need a Sign, Show Me Love, LB1, qui su Radio Z.

Kid Yugi Eroina su Radio Z, 10 e 49 minuti. Eravamo anche al concerto di Kid Yugi due giorni fa. Che cos'era? Sì, era martedì sera in quel del Palazzo dello Sport di Roma. Trovate anche un bel reel riassuntivo sui nostri canali social. Siamo su Instagram Radio Z Off, su TikTok Radio Z, ovviamente tutto attaccato perché i nickname si scrivono tutti attaccati, no? Per cercare sui social le persone, non si mette lo spazio. C'è chi mette l'underscore, ma beh, l'avrei detto. No, in quel caso no, che è il trattino basso poi, vabbè. Uelo Soler, paci.

Il sole l'hanno fatto un po' tornare anche questi giorni nuvolosi. Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, qui su Radio Z, alle 10:51 minuti, un pezzo estivo che in realtà è uscito quando l'estate stava per concludersi, e questo è proprio il bello secondo me, perché riesce a portare un clima estivo anche in una stagione che non stiamo vivendo, ed effettivamente lì è vinto, perché è facile, no? Se non fare la canzone estiva che ascolti l'estate, subito estiva, e invece è più difficile.

0: stiamo shakerando tutti quanti con Rove su Radio Z alle 10:59 minuti. Un po' di shaker nella propria vita fa sempre bene. Lo shaker ve lo diamo ovviamente con la nostra musica e ve lo continuiamo a dare sempre H24 e anche per le prossime due ore, in cui la nostra musica sarà intervallata dalla voce e dalla linea di conduzione di Mario Vai, che vi porterà fino all'ora di pranzo con Destinazione Z. Almeno per oggi Turbo Z finisce qui, l'appuntamento si rinnova per domani puntuali a partire dalle ore 9. Passate un ottimo giovedì, mi raccomando.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochissimi secondi alle 11.
3: Destinazione Z.
2: Un raggio di sole che squarcia le nuvole romane. Dopo tanta pioggia è tornato il sole qui a Roma, da dove vi parlo. Mario Vai, ovviamente puntuale alle 11 con Destinazione Z, sempre in diretta come ogni giorno qui su Radio Z. Ma un raggio di sole è anche questo programma che vi viene in aiuto nella vostra quotidianità oggi, 8 ottobre, giovedì, e a tenervi con l'umore bello alto ci siamo noi, anzi non ci sono solo io, ma c'è la musica sempre protagonista, H24 qui su Radio Z, lo sapete, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E lo so che tu stai dicendo: ma adesso devo spegnere la televisione perché devo uscire per andare al lavoro. Non ti preoccupare, ti veniamo in soccorso o in FM con l'auto oppure con l'app di RTL 102.5 Play, basta parlare. Facciamo suonare la musica, signore e signori, 22 Simba, ne vale la pena.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Era 22 Simba, ne vale la pena, ne vale sempre la pena di essere sintonizzati qui su Radio Z. Eccovi là già con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto alla nostra fan numero 1 Flavia che ci segue mentre sta studiando, e un saluto poi a Vittorio il tassista, sempre presente da Roma. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

E ci prepariamo al suo IP a Milano, è il titolo per festeggiare i 10 anni di carriera. Stiamo parlando di Ercomi, che qui abbiamo ascoltato in coppia con Irama, con la sua 5 gocce, ovviamente su Radio Z alle 11:10. Io sono Mario Vai, anche oggi è la missione di accompagnarvi fino alla pausa pranzo, fino alle 13. E allora arriva un'altra bella novità, un altro bel duetto. Il brano che stiamo per ascoltare viene dall'album di Annalisa, che ha scelto per questa nuova versione Madame, una Madame in stato di grazia in questo 2026. Beh, allora arrivano qui su Radio Z con il loro singolo che si intitola Amica.

Madame e Annalisa insieme con questa nuova versione del singolo Amica, 14 minuti dopo le 11. Peraltro, appunto, prima dicevo grande annata per Madame. Annalisa invece avrà un grande evento l'anno prossimo, nel 2027 arriva San Siro, e quindi insomma tutti a fare il tifo per questa grandissima artista italiana a cui vogliamo veramente tanto tanto bene. Arriva Sfera e Basta.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Era Hernia che sta scaldando i motori per il suo tour europeo che attraverserà alcune città importantissime. Gli vogliamo tanto bene, gli auguriamo veramente tutto il meglio. L'abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua Berlino, hit che ci ha fatto cantare, che è stata in vetta a tutte le classifiche. 21 minuti dopo le 11, questa è sempre Radio Z. Io sono Mario Vai in questo giovedì 8 ottobre. Prima non scherzavo, è uscito veramente il sole, almeno qui a Roma, dove nelle ultime ore siamo stati bersagliati letteralmente dai fulmini, dalle saette e dalla pioggia. Allora vi chiedo a voi al 335 30 10 25, ma qual è il clima lì da dove ci state seguendo? C'è il sole, piove, ha iniziato a fare un po' di fresco, insomma raccontatemelo. Nel frattempo Marrakesh assieme a Gue.

0: tutta la vita.
1: E Mina, signore e signori, Marrakesh assieme a Gue, che si sono riuniti per Casini, questo brano veramente stupendo che abbiamo riascoltato su Radio Z. 24 minuti dopo le 11, eccoli che arrivano i vostri messaggi al 335 30 10 25. Le nuvole ci sono ancora qui a Roma, dove hai visto il sole, Mario? Oddio, prima di entrare un po' di sole l'ho visto, non so adesso che è successo.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento registriamo 1 chilometro di coda verso Ancona nei tratti Pescara Sud, Pescara Ovest, Pescara Nord, Pineto e Grotta Mare Piedaso. In direzione di Pescara code per 1 chilometro tra Val di Sangro e Lanciano, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e tra Piedaso e Grotta Mare. Vi ricordo che in prossimità di tutti questi cantieri si transita su una sola corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il traffico intenso, sempre sulla 14, code a tratti tra la 1 Milano-Napoli e Bologna Fiera in entrambe le direzioni. Per quello che riguarda invece la Lombardia, sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono le operazioni doganali a casuale code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Questo è il momento, le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Quanto gli vogliamo bene al nostro Filippo Fulminacci, questo era Maledetto Me, 37 minuti dopo le 11 su Radio Z, in bocca al lupo per il suo mini tour in Spagna, dove appunto ci farà ballare e cantare e farà ballare e cantare anche gli spagnoli. E allora restate qui, perché la musica su Radio Z non si ferma mai.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Ed eccoci tornati 39 minuti dopo le 11. Allora vi voglio ricordare che oltre ad essere qui in onda tutti i giorni, Radio Z è presente anche sui social. Ovviamente su Instagram ci trovate come Radio Z Off, seguiteci, trovate lì un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Questa mattina come prima notizia abbiamo riportato del ritorno dopo 15 anni della coppia Baby K Gue con un singolo che arriverà domani, che sarà disponibile domani, insomma non vediamo l'ora di ascoltarlo. Arrivano i The Bowser, Lose Myself.

Day the Bullseye, lose myself. 42 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, signore e signori, grazie per essere connessi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Se siete di cattivo umore, anche perché il tempo nelle città italiane oggi non è dei migliori, c'è la nostra musica che vi tira su il morale, ma soprattutto vi aiuta ad affrontare con energia la giornata di oggi, giovedì 8 ottobre. Arriva l'ultimo singolo di Elisa.

Icy Sub-Zero Mujer, le 11 e 48 minuti qui su Radio Z. E allora giro saluti per tutti coloro che ci stanno seguendo al 335 30 10 25. Un saluto ad Alessio, lui ci sta seguendo dal suo bar mentre fa caffè e cappuccini e cerca di ascoltare la musica di Radio Z. Grazie Alessio, grazie per il tuo affetto. Un saluto invece anche a Massimo e Veronica che ci seguono dall'auto. E giro saluti per concludere, un saluto a Stefano che invece mi dice che nella sua bella città, che però non specifica qual è, c'è il sole anche oggi, che invece in altre parti purtroppo piove. Ad ogni modo posso dire una cosa anche a tutti i meteoropatici che ci seguono: ragazzi, un po' d'autunno è anche romantico, insomma fatecelo godere, a noi che invece lo amiamo tanto.

Ragazzi, che brividi! Karol G assieme a Bruno Mars, prima canzone in lingua inglese per Karol G, splendida collaborazione, la voce calda e avvolgente di Bruno Mars con quella tagliente di Karol G. Il brano che abbiamo appena ascoltato, non l'ho detto, scusate, preso dalle emozioni, si intitola Still ed è in rotazione qui su Radio Z, e di questo sono molto felice perché è uno dei miei preferiti del momento. Arriva Tu de Noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Eccolo, eccolo il nostro Gali con la sua Turbo Cocco, le 11:59 minuti, sempre qui in diretta su Radio Z. Grazie a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E vi ricordo che oltre la radio FM siamo anche digital con la nostra app RTL 102.5 Play, con la radiovisione streaming e un sacco di contenuti esclusivi. Scaricatela, è gratuita, ne vale veramente la pena. Molto bene, la musica non si ferma mai. Qui su Radio Z siamo il vostro dispenser di buon umore. Destinazione Z con Mario Vai è qui con voi fino alle 13. Quasi mezzogiorno.

E ci sarà anche lui per il gran finale del tour a Madrid di Shakira Maluma, qui in collaborazione con la loro Agua. 12 e 3 minuti sul cronometro di gioco, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alla pausa pranzo, fino alle 13. Arriva lei, dito nella piaga, Miss Italia.

Geolier, che recentemente ha diffuso sui suoi social la tracklist con i brani che troveremo nella seconda parte del suo progetto musicale che arriverà il 16 ottobre, grande hype per un grandissimo cantante. Ieri, non so se l'avete visto, c'è stata anche la sua imitazione a tale e quale show, però insomma ragazzi, Geolier non è imitabile, questo è fuori discussione. 12:10 minuti sul cronometro di gioco, questa è Radio Z, arrivano Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, c'è Goya. Cosa

E come in un quadro di Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, brano contenuto nell'album di Fabri Fibra Mentre Los Angeles Brucia, una bellissima collaborazione. Peraltro i Pinguini, insomma, l'anno prossimo si preparano a tornare negli stadi, insomma ragazzi, una bella esperienza da provare almeno una volta. Arrivano Another Silver Lines assieme ad Emily Warren.

0: Era Arty Five, la sua Sogno Americano. 19 minuti dopo mezzogiorno qui su Radio Z. Un saluto a Gabriella, che vuole mandare un saluto speciale al suo fidanzato Michele, che ci ascolta ogni giorno. Siamo lontani, scrive Gabriella al 335 30 10 25, ma so che la radio è una delle sue compagnie quotidiane e mi farebbe tanto piacere fargli arrivare il mio pensiero. Gabriella, molto bello questo messaggio. Allora arriva da parte nostra a Michele il tuo saluto. Ad ogni modo vi ricordo che domani su Radio Z, in collettivo Z alle 16, sarà nostra ospite Levante. E allora da non perdere l'intervista con Nicolò Giustini, ovviamente, in collettivo Z. Ci sono Julie e Brescia, la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, sono Bresh e Giulia alle 12:23 minuti qui su Radio Z. Dissolvenza incrociata perché arriva un ragazzo emergente che noi abbiamo osservato molto da vicino nel corso di questi ultimi mesi. Lui è Jimmy Neyro, arriva a Splinter Cell.
1: Guarda la base, DJ Flair!
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 28 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In apertura alla Camera dei Deputati, oggi la riforma della legge elettorale arriva al verdetto finale. Dalle 10.30 previste le dichiarazioni di voto in aula, alle 12.30 le operazioni di voto a scrutinio segreto. Qualche preoccupazione nella maggioranza per il rischio di franchi tiratori. La Presidente del Consiglio Meloni ieri si è detta tranquilla in attesa del verdetto. Il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Meloni. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. 25 anni fa la

0: strage all'aeroporto di Linate in cui morirono 118 persone, la tragedia aerea più grave del nostro paese. Sotto una fitta nebbia un MD-87 e una Cessna si urtarono durante il rullaggio e l'aereo di linea finì su un capannone usato per lo smistamento bagagli.
1: Meteo Z.
2: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con un contesto decisamente più autunnale su buona parte della nostra penisola, attraversata da una zona di bassa pressione. Soprattutto il centro-nord ne risente, con annuvolamenti compatti, con precipitazioni sparse, ma anche locali temporali di moderato forte intensità. Il sud resta in attesa, con ancora un po' di sole, parecchio vento e temperature in temporaneo aumento. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento. In direzione di Ancona registriamo 2 km di coda tra Grottamare e Pedaso e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Pineto. Mentre in direzione opposta verso Pescara sono 2 i km di coda tra Val di Sangro e Lanciano, 1 km di coda tra Roseto delle Abruzze e Pescara Nord e tra Pedaso e Grottamare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri si transita al momento su una sola corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, per il traffico intenso, code a tratti sulla A14 nel tratto compreso tra la 1 Milano-Napoli e Bologna Fiera in entrambe le direzioni e a Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso la città. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza, buon viaggio!

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa c'è?

0: The Colors, la loro cabriolet panorama, 37 minuti dopo mezzogiorno. E allora restate lì, perché la musica su Radio Z continua H24. State lì,
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: E allora, ogni promessa è debito, siamo tornati su Radio Z in Destinazione Z. Non ho neanche fatto a tempo a chiedervelo che già leggo messaggi al 335 30 10 25. Buongiorno, presente anche oggi mentre vi ascolto. Sono quasi pronti gli gnocchi al forno, ragù, mozzarella e parmigiano. Mannaggia te, Gina la Tarantina, che fame che mi hai fatto venire. Meglio con la musica, meglio con la musica, c'è ultimo, con tutto.

ultimo, tutto le 12:42 minuti qui su Radio Z, record ovunque, tutto ciò che è il Re Mida della musica italiana, il nostro ultimo che adesso si prende una giusta pausa, è volato a New York per stare un po' anche in relax con la sua famiglia. Nel frattempo state inondando di messaggi al 335 30 10 25 su quello che mangiate. Io sono ancora fermo agli gnocchi al ragù con la mozzarella di Gina la Tarantina, non mi riprendo ancora, forse ho bisogno ancora di ascoltare la nostra musica, quella di Radio Z, cioè Peggy Gou, Human.

era Anna la sua gasolina alle 12:48 minuti. Insomma, ci sono delle rimembranze, scusate la parola un po' troppo aulica, delle rimembranze dal mondo di Patti in questo pezzo di Anna Pepe. Insomma, il mondo di Patti, una telenovelas un po' team drama con cui tanti di noi sono cresciuti, andava su Italia 1 ma anche su Disney Channel in prima visione. Insomma, devo dire che è nel bacino della crescita di tanti ragazzi che sicuramente ci stanno ascoltando. Dalla Sicilia c'è Anna Castiglia.

una canzone piena di libertà. Mi verrebbe da descriverla così, questo pezzo di Anna Castiglia, Niente di me. 52 minuti dopo mezzogiorno, grazie a tutti quanti voi che ci ascoltate e ci seguite assiduamente, e grazie anche per tutti coloro che mandano i loro messaggi al 335 30 10 25. Beh, dagli gnocchi alla parmigiana abbiamo invece un amico più healthy, come dicono i più bravi, che mangia un vitel tonné. Oddio, insomma, proprio healthy forse non è, però a me piace, è uno dei miei piatti preferiti. Arriva Safe, Parlar d'amore.

0: torna puntuale domani, sempre dalle 11 fino alle 13 con il vostro Mario Vai. Adesso però, signore e signori, io non sto più nella pelle e lo so che voi donne aspettate solo questo momento. Signore e signori, arriva lui, Davide. Guerra! E allora, non è una guerra che quella che vi aspetta fino alle 15 in Zetagram, tutta da seguire ovviamente con lui. A tra poco!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi e saranno le 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi anche questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo giovedì 8 di ottobre 2026. Le 13 in punto inizia ufficialmente il nostro appuntamento, come di consueto e come di consuelo, di Zetagram. Saluto tutte le consuelo all'ascolto, così a caso debotto. Siamo sempre più vicini al weekend, la stanchezza si fa sentire e anche dalle cavolate che dico, ma sono pronto a condurvi fino alle 15. Io sono Davide Guerra, ringrazio come sempre Mario Vai per avervi accompagnato fino qui egregiamente e adesso vi prendo in custodia un paio di ore insieme a cavallo, come dicevo, tra svegliarsi tardi la mattina, mangiare, prendere il caffè, tutte quelle attività che solitamente noi italiani in particolar modo facciamo in questa parte della giornata. La protagonista resta la musica, si parte con Tedua Blue.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua Blu su Z ad aprire questo appuntamento di Zgram. Saluto chi ha già scritto al 335 30 10 25. Beh, ciao anche a te e ciao a voi.

e che siete dall'altra parte, il numero che ho appena citato vale per la qualunque. Ecco, se è una cosa urgente magari non chiedete a noi perché non abbiamo tempo di intervenire, però volete raccontarci la vostra giornata, volete salutare qualcuno, vale tutto. Bea con Ballet.

Achille Lauro, Bam Bam Twist dal 2020, su Radio Z 13:10 in Zgram stanno arrivando un bel po' di messaggi di voi che raccontate la vostra giornata, tra poco li leggiamo. Io vi ricordo che potete seguirci anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre per chi volesse guardare oltre che ascoltare, e c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela perché almeno ce l'avete lì, ci sono un sacco di cose, le interviste, le dirette, potete recuperare anche i programmi. C'è Giorgia!

Su Z, ciao Radio Z, io sono appena uscita da scuola dopo aver fatto 4 ore e adesso sto aspettando mio fratello davanti all'università. Questa è stata la mia giornata da Linda. Ciao Linda, grazie per averla condivisa con noi. Noi condividiamo con te la buona musica. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Ariete, 18 anni su Radio Z, 13 e 19 minuti, ancora i vostri messaggi perché siamo colonna sonora di ogni momento, anche della doccia. Ciao Radio Z, sono Margherita da Milano, saluto mio marito Davide che è nelle Marche, mia figlia Viola alla scuola materna e vi ringrazio per avermi tenuto compagnia in questa doccia super rilassante. Mi preparo per andare a lavoro e allora buon lavoro a te, siamo contenti di averti tenuto compagnia nella doccia relax senza nessuno a casa, che quando si ha famiglia non è sempre scontato. Contato e semplice, quindi buon lavoro a te e a tutti coloro che stanno magari muovendosi adesso per andare in direzione lavoro. Taylor Swift, Passion Zero.

0: Fashion Zero, lei è Taylor Swift e ha utilizzato questa parola che purtroppo abbiamo imparato a conoscere soprattutto nel periodo 2020-2021 per indicare una relazione tossica o una persona tossica all'interno della relazione. C'è settembre, lentiggini.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori si registrano code di un chilometro in direzione di Ancona tra Grottamare e Pedaso, tra Pescara Nord e Pinito e tra Pescara Sud e Pescara Ovest, mentre in direzione opposta, quindi verso Pescara, tra Ortona e Pescara Sud. In prossimità di tutti questi cantieri al momento si transita su una sola corsia, massima attenzione la segnaletica e soprattutto riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in Liguria, un veicolo fermo in avaria a causa delle code lungo la 26 Genova-Gravellona tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Infine traffico intenso e code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali tra Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Buon viaggio!

0: Mister Ren insieme a San Giovanni, la fine del mondo su Radio Z, stanno arrivando altri messaggi, c'è anche chi è uscito dalla palestra, doccia e poi si va verso lavoro. E noi sempre insieme a voi.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E 38 minuti, Radio Z, sempre Zetagram, fino alle 15 in mia compagnia. Io sono Davide Guerra, perché fosse arrivato adesso da queste parti. E ora arriva una canzone, la nuova di Olivia Rodrigo, che si intitola Stupid Song e parla di quell'amore talmente forte che quasi si fa fatica a parlarne, da quanto il sentimento sovrasta la razionalità, e lo racconta in questa ultima canzone. Tra l'altro ha raccontato anche che era partita come una canzone tipo ballad, un po' più lenta, e poi si è trasformata proprio così.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. In realtà non balla, ho detto una cosa sbagliata prima. Lei l'aveva pensata a pianoforte, quindi molto più lenta di così, e poi si è trasformata, come spesso accade, perché poi ognuno ha il suo metodo, no, di scrivere. Magari ci arriva prima il testo, magari arriva prima la canzone, magari un po' tutte e due, poi vengono modificate e cambiate fino a ottenere quella che poi ascoltiamo noi qua su Radio Z, quindi le ultime del momento. West Cross insieme a Fra Quintale, si intitola Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Per giornalisti completamente, Tommaso Paradiso qui aveva un po' criticato quelli che vivono l'amore col freno a mano tirato, che non vivono i sentimenti, che non si lasciano andare, e invece lui non la pensa così, perché anzi per lui deve proprio essere lasciarsi andare completamente, come dice anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. È tornato Max Pezzali, esce oggi se non sbaglio la seconda stagione della serie TV. Lo ritroviamo con Le Ali su Radio Z.
1: Eravamo giovani.

Le ali, Max Pezzali su Radio Z. Se avete seguito il 266 del Digitale Terrestre avete visto anche qualche estratto della serie Nord, Sud, Ovest, Est, che esce domani la seconda stagione, quindi quella che parla del secondo album e del grande successo. Siamo sempre negli anni 90 per chi li ha vissuti, se invece non li avete vissuti è un modo per viverli. Anche a questo serve il cinema, servono le serie TV e serve soprattutto la musica. Qui vedo Elvis Crespo insieme, si intitola La Graziosa su Radio Z.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Inizia sempre con un ehi.

0: Alfa bellissimissima a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram per giovedì 8 ottobre. Infatti mancano pochi secondi e saranno le ore 14, quindi vuol dire che siamo al giro di boa di questa ora e poi ovviamente fino alle 15 sarete con me, poi con Giustini, insomma la programmazione già la conoscete, ma nel dubbio voi Radio Z non cambiate mai canale e non vi sbaglierete mai, perché la musica più attuale del momento ci pensiamo noi, lo faremo anche nella prossima ora, quindi tutti i motivi per rimanere con noi.
1: Sono le 14.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Puccio miei Cristi su Radio Z, questa mi sento di definirla la hit del momento, cioè proprio di questo istante, di questi giorni, non mi innamorerò, e allora in quanto tale non ce la siamo fatti scappare nella nostra playlist, quella di Z, 2 minuti dopo le ore 14, buon giovedì, saluto anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante, saluto anche chi, nonostante magari il clima un po' così, è in un prato, con una margherita in mano e dice, mamma.

stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

C'è Olly, devastante, dal 2024, canzone che ha vinto, ricordiamo, il Festival di Sanremo. 8 minuti dopo le 14 su Radio Z. È giovedì, signori, e siamo a tanto così dal giorno, che poi significa automaticamente weekend, perché siamo esattamente a un giorno e mezzo dalla libertà, direbbe qualcuno. Ovviamente, per chi lavora la versione settimanale, per quelli che lavorano il weekend, state ancora godendovi la vostra tranquillità e i vostri giorni liberi. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Nobody su Z, 14:11 minuti. Anche questa è una delle hit del momento, secondo me. La metto all'interno di questa categoria, anche perché ormai il momento dura 3-4 giorni, poi cambiano sempre così, sempre più veloci. Procediamo con il nostro giovedì in compagnia dell'ottima musica di Radio Z. Praci con Broken War e poi a seguire Marrakesh e Lisa.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sinistra.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Marrakesh insieme a Elisa su Radio Z. C'è un appuntamento importante per domani. Sapete che sono iniziate è iniziata la stagione delle interviste. C'è stata Di Brocca, Ariete già nei giorni scorsi. E domani ci sarà alle ore 16 Levante, nostra ospite nel collettivo Z, risponderà alle domande di Nicola Giustini. Se volete anche alle vostre, vi basterà poi scriverle prima del programma. Quindi segnate, se volete recuperare le interviste, trovate tutto su RTL 102.5 Play.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Per e basta, lontano su Radio Z, 14 e 22 minuti, sempre in diretta con voi, buon giovedì, e tra poco ci saranno le news meravigliosamente interpretate, non da me per questo motivo, caro G, Matador su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. L'aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. Tra le novità introdotte il premio di maggioranza e le preferenze con i capilista bloccati. Il premio Nobel per la letteratura 2026 va alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, come spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Voltiamo pagina: 25 anni fa la strage all'aeroporto di Linate in cui morirono 118 persone, la tragedia aerea più grave del nostro paese. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio si è tenuta una cerimonia in ricordo delle vittime. Infine lo sport, il calcio: dopo gli impegni della nazionale in Nations League, sabato torna la Serie A, in programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20:45 Napoli-Frosinone. Per il momento è tutto, ora è il meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con un contesto decisamente più autunnale su buona parte della nostra penisola, attraversata da una zona di bassa pressione. Soprattutto il centro-nord ne risente, con annuvolamenti compatti, con precipitazioni sparse, ma anche locali temporali di moderato forte intensità. Il sud resta in attesa, con ancora un po' di sole, parecchio vento e temperature in temporaneo aumento. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento,

e riguardano prevalentemente la A14 Adriatica. Partiamo dal tratto emiliano, dove il traffico è intenso tra il bivio con l'autosuola e Bologna Fiera verso Ancona, mentre verso nord ci sono code tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona per lavori di ammodernamento della rete. Traffico poi sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli e code anche sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Ok, respira, lo dice Elodie su Radio Z alle 14:37 minuti di questo giovedì 8 di ottobre e sempre in diretta con Zgram e io, Davide Guerra, e vi accompagno ancora per qualche minuto, una ventina di minuti abbondanti, poi arriverà Nicolò Giustini. Tutto questo accade dal lunedì al venerdì su Z.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ringrazio, saluto ed empatizzo con Lucrezia da Milano che dice: sto tornando dall'università e ho appena fatto una figuraccia, ho salutato una ragazza convintissimo di conoscerla, lei mi ha salutato, ma dopo 5 minuti ho capito che non era lei. Signori, sipario, quanti di voi come Lucrezia? A me è successo tantissime volte, quindi posso capire e immaginare. Un grande abbraccio Lucrezia, e non ti preoccupare, fa parte del gioco fare qualche figuraccia ogni tanto.

0: Miley, Best Persuadis su Zeta con le 14:42 minuti che sono giunte e arrivate, e soprattutto 100.000 cari è una delle novità di queste ultime settimane su Zeta e nella musica, nel panorama musicale italiano. Si intitola Monete e Bottoni.
1: Non sono mai stato così preso.

Umore Marea, c'è Bresh su Radio Z, 14:48 minuti, ultimi minuti da trascorrere insieme anche a voi, se vi va, scrivendoci al 335 30 10 25. Ormai è quasi mi sono dimenticato di com'era avere persone in vacanza che scrivevano i messaggi, perché è passato talmente tanto tempo che di tanto in tanto arrivavano i messaggi: sono in spiaggia, sono qua e sono là e sono di giù e sono di su. Adesso evidentemente il periodo è un po' meno vacanziero e quindi ne arrivano di meno, ma noi vogliamo così cercare di illuderci, dai, facciamo così, diciamo, parliamo chiaro, di illuderci che i viaggi si possano fare anche con la musica o con la mente. E in questo caso noi andiamo in Texas, o meglio, questa relazione dal Tennessee va al Texas, o meglio, finisce in Texas anche se inizia in Tennessee. Deve succedere, ogni tanto capita.

Chiuso in Texas su Radio Z, è arrivato un messaggio da Daniele, dice: oggi il mio collega mi ha lasciato da solo, meno male che ci siete voi, che siete simpaticissimi e tenete compagnia, un po' come gli amici a quattro zampe, siamo i cagnolini. No, sto scherzando, ovviamente c'è Artifile.

0: Madonnina su Radio Z a chiudere questo appuntamento di Zetagram. Saluto e ringrazio Daniele, ovviamente era una battuta, lo so che non ci volevi dare dei cani anche, però abbiamo anche le mucche qua in studio che sono venute a trovarci. Che cos'altro abbiamo di interessante? Il cane, la mucca?
1: Basta!
0: Ma come?
1: Vuoi,
0: Ma come basta? Lo so, un'aquila, un... Questa è la caffettiera, vai, sentiamo domani!
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Collettivo Z.
5: Ci siamo, le 15 puntuale in questo giovedì 8 di ottobre. È l'8 ottobre, non ricapita tante volte, al massimo c'è il 18, il 28, ma l'8 ottobre solo una volta all'anno, ed è questo quel giorno, come

non direbbe Aragorn del Signore degli Anelli. Buon pomeriggio, sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17 come al solito, sempre due canali della radiovisione 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, e poi per rendere questo programma effettivamente un collettivo servite voi al 335 30 10 25. Ringraziamo il nostro Davide Guerra con il suo Zetagram e tutta la fattoria di animali e rumori che contiene. Spoiler, la mucca ero io, volete sentirla? Ero esattamente io. Oggi nessun ospite, domani invece avremo Levante, ma parleremo di sport come al solito, cinema, musica, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo con Adela.

Le 15 e 4 minuti Radio Z Collettivo in questo giovedì pomeriggio con Nick Giustini. Lei è Adela, 27 novembre 2003, Bratislava, quindi slovacca, ma è la pop star del futuro, o almeno dall'America giurano così. Nel frattempo noi ne sforniamo tante nel nostro paese di pop star. Questo è stato il suo anno. Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Le stelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci alle 15.10 su Radio Z nel collettivo. Apriamo come al solito dalla parentesi sportiva, perché questo weekend sarà un weekend importante. Torna alla Serie A, c'eravamo totalmente disabituati, no, per questa lunghissima pausa nazionale.

Cucù Mari, Napoleone, 15 e 13 minuti, Radio Z, il collettivo. Chiacchieriamo anche di Max Verstappen, che ha rilasciato una dichiarazione veramente al vetriolo contro la Ferrari. Ha detto: futuro in Ferrari, non ha senso andarci per lottare per il quinto o il sesto posto. Da tifoso ferrarista dico, Max, come ti sbagli? Da realista dico, Max, quanta hai ragione, mamma mia. C'è Malcolm Todd.

Freak Boom a Rosville nel 15:20, Radio Z, Collettivo Z fino alle 17 anche in questo giovedì 8 di ottobre. E allora chiacchieriamo di sport come al solito, e lo facciamo parlando di Napoli Basket. Perché? Perché a Napoli quest'anno c'è, anzi a partire già dall'anno scorso, una società molto seria, quest'anno una squadra molto forte, personalmente una delle candidate secondo me allo scudetto insieme all'Olimpia Milano, la Virtus Bologna e la Reyer Venezia, e avrebbe ricevuto un'approvazione condizionata per l'Eurolega. L'Eurolega, per intenderci, è il campionato di Champions League della pallacanestro, soltanto che rispetto alla Champions non ci puoi accedere per risultati sportivi ma con delle licenze. Pare che Napoli abbia un progetto così serio da

E poco fa parlavamo di Napoli e chi meglio di Geolie racconta Napoli. E poi voglio dire, tra Roma e Napoli c'è un'ora di treno e allora Achille Lauro gli viene in soccorso per noi su Radio Z, 15:24. E adesso è arrivato il momento di una canzone molto particolare, una canzone che nasce dall'intelligenza artificiale ma poi l'uomo ci mette le mani e la rende speciale, la rende unica, perché ricordate che la musica, finché è fatta da noi, avrà delle emozioni, fatta dal computer smetterà di averne. DJ Goya, Jason Derulo, Melody, questa è Micico.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, in aumento ai valichi di frontiera. Difatti al momento il tempo di attesa al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano per raggiungere la Francia è di 1 ora e 45 minuti. Occorre 1 ora e mezza per entrare in Italia. Ancora trafficata la A14 Adriatica nell'area per chi viaggia verso nord per lavori di ammodernamento della rete, in particolare nei tratti tra Pescara Nord e Pineto, Pescara Sud, Pescara Ovest, poi nel tratto Pedaso-Grottammare le code sono di 1 chilometro in entrambe le direzioni. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est e poi ancora in Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso. Le code sono per attraversare la dogana svizzera e partono da Como a Monte Olimpino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Ed Harry Styles alle 15.37 su Radio Z nel collettivo, come sempre anche in radiovisione, due canali, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Trentanove minuti dopo le 15 in questo giovedì pomeriggio, e a quanti di noi sarà capitato che Instagram ci bloccasse il profilo, magari per sempre o magari solo per qualche giorno? Beh, pensate che non siamo e non siete soli, perché a Ben Affleck, sì, proprio lui, Ben Affleck, Instagram ha bloccato il profilo due volte. La prima perché il suo vero profilo, così lui ne apre uno privato seguito da 6 persone e Instagram gli blocca anche quello. Instagram non vuole Ben.
5: Vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
6: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

la pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

L'uomo delle capriole, cioè in America hanno Benson Boone, noi abbiamo Jimmy Neyro e questa è E Allora, 15:41 Radio Z, il collettivo Z. Tra l'altro all'interno di questo testo ci sono delle parole che vanno secondo me spiegate bene, cioè a un certo punto lui dice vuoi bugie te le do, poi dice vuoi la picca, mi raccomando fondamentale e te la do, quindi è la picca, ok? Perché sapete che lui è italo-brasiliano e quindi utilizza anche dei termini che hanno proprio a che fare con il portoghese. Loro invece arrivano dalla Corea, sono forse uno dei gruppi più forti del momento, BT.

Era il Sanremo di 2 anni fa, 2024, quando Gali ci presentava a casa mia insieme al suo amico Ricciolino, che abbiamo ritrovato anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Sono le 15:48, siete su Radio Z all'interno del collettivo Z. Gali, che tra le altre cose nelle varie liste di artisti che insomma potrebbero partecipare al prossimo Sanremo che girano, risulta presente. Chissà che davvero possa tornare al festival anche lui. Vedremo poi anche che linea sceglierà a livello artistico De Martino. Ci sono le Cat's Eye.

Sono fortissime le Cat's Eye Animal alle 15:51 orario palindromo, quindi se volete invertirlo lo leggereste sempre 15:51. Vabbè, le mie fisse. Siete comunque su Radio Z e ora è il momento di un artista che amiamo tantissimo, si chiama Faccia Nuvola, questa è Portami a Ballare in Primavera.

0: I 90 minuti di applausi che si meriterebbe alla fine di ogni concerto, e forse qualcuno alle volte ci è anche arrivato a farglieli. 15:59, stiamo parlando ovviamente di Salmo. Tra l'altro vi invito, qualora non lo abbiate mai fatto o non vi sia mai capitato, di andare a ascoltare una live session che lui ha fatto in un posto pazzesco in Sardegna per conto di una nota piattaforma di streaming musicale, che non è quella verde, ma no, è l'altra, è quella con la A, così almeno diciamo, ci siamo capiti, dove suona anche la versione in acustico di questo brano ed è fighissimo, ma quando lui riarrangia, secondo me rende le sue canzoni ancora, ancora, ancora più belle. Siete su Radio Z, sempre nel collettivo, in questo giovedì pomeriggio. Sono le 4.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Una canzone che è uscita nel 2026, ma la cui genesi si data nel 2023, 3 anni fa, quando Ariete e Angelina Mango scrivevano insieme Che bella vita, uscita solo adesso ad anticipare il nuovo album di Ariete, uscito il 2 di ottobre, che si intitola proprio Tutti tornano a casa. Siete su Radio Z alle 16:03, c'è Ariana Grande, Petal.

Il sexy shop di Fedez e Mischilla, o meglio, cioè, non è che ne hanno aperto uno e non che io ci sia mai stato, solo il titolo della canzone, per evitare dubbi e perplessità. 16:09, siete su Radio Z nel collettivo, è giovedì 8 di ottobre, questo vuol dire che oggi nelle sale italiane esce un film molto atteso che ha fatto benissimo alla Mostra del Cinema di Venezia, la 73esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ed è L'Estranea di Paolo Strippoli, film italiano, film che concorrerà per accedere quantomeno alla cinquina, insomma, del miglior film internazionale proprio ai prossimi Oscar. Noi speriamo bene. Mario Vai, nostro collega, ha detto che è un film bellissimo. Io mi fido un botto di Mario Vai e quindi lo andrò a vedere. Fatelo anche voi, perché il cinema italiano ha anche delle perle che si possono vedere.

La nuova di Cremonini, Paparazzi, alle 16.13, che anticipa il suo nuovo progetto musicale che uscirà il 23 di ottobre, si intitolerà Amateur. E nelle tracce che ci saranno, ci sarà un featuring importante, un ragazzo che abbiamo incontrato nella prima ora del collettivo. Chi? Salmo. Bello, non vediamo l'ora. Grande hype.

0: Gli uragani di Clara alle 16:18 su Radio Z nel collettivo. Domani verso quest'ora con noi ci sarà Levante, noi ve lo ricordiamo, il suo nuovo progetto musicale. Non vediamo l'ora di presentarvi la sua nuova musica, perché io credo che lei abbia sempre un punto di vista unico, sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista degli arrangiamenti e delle idee che ha, proprio che sono davvero canzoni particolari, strutturate in modo atipico. Quindi non vediamo l'ora di rendere anche a tutto quanto il mondo della generazione Z ancora più familiare Levante. Ora però l'idolo del momento della generazione Z, 22 Simba.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena, lo dice 22 Simba, alle 16:22 su Radio Z nel collettivo. Ne vale la pena anche andare ad allenarsi. Fatemi salutare la radio in cui mi alleno io, Cesaro Paterno, che in questo momento a Radio Z accese, quindi saluto tutti quelli che si stanno allenando. E vi chiedo, ma a voi veramente piace avere i DOMS, i dolori quelli dopo gli allenamenti? A me no, per niente. Rewind My Mind.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad aumentare sulla rete, in particolare sulla A14 Adriatica, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord. Tra Pescara Nord e Pineto c'è un chilometro di coda che si percorre in 20 minuti, il doppio del solito, così come il tratto tra Grottammare e Pedaso. Code verso nord anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Andiamo poi sull'Autosole, anche qui ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Orvieto e Attigliano verso Roma, al momento di un chilometro. Traffico in aumento anche ai valichi di frontiera. Al traforo del Monte Bianco al momento occorre 1 ora e 45 minuti per raggiungere la Francia, mezz'ora invece di attesa per entrare in Italia. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio!

0: J Snake, J Balvin, Loco Contigo alle 16.37 su Radio Z nel collettivo di giovedì 8 di ottobre in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Felice 38, Radio Z, collettivo Z fino alle 17 con Nicolò Giustini. Ormai lo sappiamo, Paramount ha acquistato Warner e questo vuol dire che le due rispettive applicazioni, Paramount Plus e HBO Max, le due rispettive app di streaming, no, dove loro caricano i loro contenuti, a un certo punto hanno già fatto sapere che attraverso Skydance, questa grande azienda che unisce tutti questi brand, diventeranno un'unica applicazione il cui nome è ignoto per adesso. Quindi preparatevi, signore e signori, a sborsare ancora più soldi quando HBO Max e Paramount Plus diventeranno un'app sola.

0: Casini di Marra Egue alle 16.41 su Radio Z nel collettivo. Ho appena letto una notizia incredibile, perché dobbiamo fare i complimenti a Donna Jen Wild, anzi sì, Wild, scusatemi, piccolo scritto, una donna di 61 anni che ha infranto il record del mondo per il più lungo plank addominale del mondo di tutti i tempi. Pensate, è stata 5 ore in plank, raga, 5 ore, che sbatta enorme.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Take My Breath, The Weeknd alle 16:49, quasi in chiusura di questo appuntamento del Collettivo Z. Noi vi ricordiamo che domani con noi ci sarà Levante, ma poi anche la settimana prossima tante interviste, perché lo sapete, siamo un programma ospitale, apriamo le porte agli artisti della musica italiana che vengono a trovarci, e qualche settimana fa sono venuti Uelo e Alvaro Soler per raccontarci di una bellissima collaborazione nata insieme anche all'incredibile genialità e la musicalità di Roy Paci. La ritroviamo qui, Il Sole su Radio Z.

Soler e Roy Paci, il sole alle 16:52. E che brano quello dei Negrita, personalmente una delle mie band preferite. Loro sono fortissimi, giovanissimi, Pirima Stanza Destra e Angelica Bove, questa è Piccola Magia.

0: discoteca. Piove in discoteca, Tommaso Paradiso alle 16.59 a chiudere questo appuntamento di Collettivo Z giovedì 8 di ottobre. Domani non sarà più l'8 ottobre, sarà il 9, però dalle 16 alle 16.30 con noi ci sarà Levante e non vediamo l'ora. Grazie per averci seguito, grazie per averci iscritto in tantissimi come al solito al 335 30 10 25. Ora la generazione Z, sicuramente di Francesco Taranto. La fatta ora capiamo se riusciamo a recuperarla oppure no. Comunque, nel frattempo, a domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Eccoci prontissimi con Generazione Z in questo giovedì 8 di ottobre fino alle ore 19 con questa squadra. Allora, giustamente, come diceva Nick Giustini, che saluto e che ringrazio con Collettivo Z per aver tenuto compagnia fino adesso, sicuramente con me qui dagli studi di Milano, Francesco Taranto, con la nostra Alessandra Matta, allora porto il Fiumicino, da capire perché ci sono dei problemi di, insomma, di collegamenti, di connessione, eccetera, eccetera, per cui dobbiamo ancora un attimo capire se riusciremo a recuperare l'aeroporto di Roma Fiumicino. Speriamo di sì, ovviamente, perché è bello, insomma, abbiamo proprio una postazione lì apposta anche per chiacchierare con i nostri passeggeri, con tutti quelli, insomma, che passano di lì appena atterrati o invece magari in partenza, che quindi, insomma, ci raccontano anche un po' i loro viaggi. Comunque, viaggi che potete anche raccontare o qualsiasi altra cosa, ovviamente, 335 30 10 25, perché saremo insieme queste due ore, quindi vi aspettiamo. E la musica poi è l'ingrediente principale, ovviamente, qui su Z, quindi ora da Bowser la nuova Lose Myself.

Abbiamo conosciuti quest'estate con Magnetic, soprattutto ci hanno fatto ballare insomma tutta quest'estate 2026 e poi appunto li abbiamo ritrovati ora invece con Lose Myself i The Bowser, con il nuovo singolo appunto, band che insomma ormai veramente stiamo conoscendo e ci stanno piacendo tantissimo qui su Radio Z. Ora c'è Anna White Girl Wasted.

Bario di Mahmood, 17:09 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Naturalmente mi sa che oggi non riusciremo ad avere la nostra Alessandra Vattel, che ovviamente ci dispiace. Tra l'altro, stiamo chiamando anche l'inquadratura, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Perché insomma ci sono un po' di problemi di connessione all'aeroporto, quindi la salutiamo. Naturalmente sapete comunque che negli altri giorni potete trovarla insomma lì al Terminal 1 e anche venire in onda con noi, ovviamente quando volete, da lì, proprio da lì, se siete magari appena atterrati all'aeroporto o invece in partenza. Ora ci sono Karol G e Bruno Mars, il loro duetto Still.

0: Bellissimo duetto tra Karol G e Bruno Mars, ci sono 13 minuti. Tra l'altro Karol G è anche presente nella nuova canzone invece di Bruno Mars, nel videoclip perlomeno. Quindi diciamo che ci sono già due collaborazioni in questo periodo tra i due. Tra l'altro prima canzone, lo dicevamo qualche tempo fa, interamente cantata in inglese da parte di Karol G. Ora Primogenito.
1: Si è camminato sul bagnato, si ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

17:19 minuti, Blanco, finché non mi seppellisco, una canzone di ormai 5 anni fa, 2021. Blanco ovviamente ancora, insomma, attivissimo assolutamente, sia con nuove canzoni sia con il tour che si è concluso da poco. Il tour si chiama proprio Estate 2026, prima ancora ha fatto, insomma, un giro nei palazzetti, quindi diciamo che ha dato per questo, per quest'anno. Non ci sono al momento altre date in programma, ma immaginiamo che magari l'anno prossimo, insomma, comunque a breve ritornerà. Duetto invece, quello che stiamo sentendo in queste settimane tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, ecco, li ritroviamo con Goya.

Questo è il titolo della nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya, quindi estate di duetti insomma per Fabri Fibra, che aveva partecipato ovviamente, lo ricorderete, anche alla canzone antidroga insieme ad Emma. Ora invece i nostri amici tedeschi, come diciamo sempre, con Gut Genug.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento su tutta la rete. Partiamo dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa ci sono 3 km di coda per un incidente che però è stato appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Prudenza poi sulla Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Torrimpietra ci sono code per allagamenti per la presenza quindi delle forti piogge. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, qui ci sono code per lavori di ammodernamento della rete, così come sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona con tempi di 20 minuti, stessi tempi verso Pescara tra Fermo e Grottammare. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: c'hai vent'anni. Farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai di...
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale.
2: Dalla notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e...
3: È sempre così conveniente.
1: Sì.
3: E questo?
1: Da DM tutti i prodotti hanno assortimento. Dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e
4: tempo. E 39 minuti qui su Radio Z in Generazione Z. No, parlavamo di X Factor prima, visto che insomma c'erano i Maneskin, ci è venuto quindi quattro carte verdi per passare, naturalmente solo uno insomma che dalla carta rossa, un po' ovviamente gli altri giudici proprio.
5: Il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore, vorrei che fosse sempre primavera. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.

Male da vendere di Lazza, 17:49 minuti, questo Radio Z all'interno di Generazione Z, quest'oggi senza l'aeroporto di Roma Fiumicino purtroppo, ma lo sapete, insomma, siamo sempre lì, quindi da già da domani, insomma, comunque nei prossimi giorni potete andare al Terminal 1 e trovare la nostra postazione, così venite anche in onda con noi, insomma, chiacchieriamo, ma intanto chiacchieriamo anche da 35, 30, 10, 25 con i vostri messaggi, chiaramente, se avete in programma, visto che si avvicina comunque il weekend, no? E quindi di questo anche avremmo parlato sicuramente dall'aeroporto, parlando di viaggi, insomma, si avvicina il weekend, se fate qualcosa di particolare questo weekend, raccontatecelo appunto al 335 30 10 25. Intanto qua su Radio Z in Generazione Z c'è anche Shiva, la sua nuova, l'ultima più che altro singolo che ho pubblicato, che è Bugie.

amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Anche Shiva con la sua bugia. 17:50, 3 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Quest'oggi orfani dell'aeroporto di Roma Fiumicino, purtroppo, ma torneremo prestissimo ovviamente a collegarci con la nostra postazione lì al T1. Intanto Lost Frequencies con Mari Frost, questa è Paraíso.

0: Canzone portata anche a Sanremo da Fulminacci, Stupida Sfortuna, 17:58 minuti. Canzone, tra l'altro, appunto, che gli ha sicuramente portato fortuna invece per giocare con il titolo. E da lì in poi, insomma, è partito anche questo tour nei Palazzetti, che ha lavorato in giro per l'Italia quest'anno. Poi ha fatto anche un tour estivo, insomma, anno sicuramente importante, no? E anche, insomma, in cui magari molti che non conoscevano ancora, noi di TZ da tantissimo che lo conosciamo, però magari qualcuno nel grande pubblico che ancora non lo conosceva l'ha sicuramente scoperto. Insomma, in questo 2026 ritorniamo tra pochissimo.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Pochi secondi alle 18.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Si chiama così la canzone di Ultimo Tutto, che dà anche titolo peraltro alla versione, diciamo, cinematografica del concertone suo dell'estate scorsa a Tor Vergata, concerto dei record, insomma, ne abbiamo parlato tantissimo naturalmente, e appunto è andato anche al cinema in una versione ovviamente un po' ridotta, insomma, con anche una sorta di documentario, diciamo, allegato, ma appunto la canzone Tutto, oltre a dare il titolo, è anche proprio la colonna sonora della versione appunto film. C'è Somber intanto con My Body Isn't Ready.

Proprio così, d'estate non vale, Fede Palma con Anamena, canzone del 2018. Peraltro stavo cercando, perché non ricordavo se fosse la prima volta che avevano collaborato insieme i due o meno, e vedere la prima volta in effetti, perché poi nel 2019 c'è stata una volta ancora, ovviamente famosissima, e poi anche, diciamo, resa in spagnolo come Se Illuminaba, poi hanno fatto anche Melodia Criminale insieme, insomma tante collaborazioni, però la primissima è stata proprio questa, l'estate non vale, Fred e Palma insieme ad Anamena, che per tante estati infatti, insomma, diciamo, come coppia ci hanno accompagnati. Poi non solo, perché Anamena poi ha collaborato anche con Rocco Hunt, insomma con tanti, diciamo, con una sonora di diverse estati. Parlavamo prima anche di X Factor, perché questa sera ovviamente, se non giovedì, ci sarà la seconda puntata dei bootcamp, per capire un po', insomma, quali altri artisti andranno avanti e chi invece verrà eliminato. E proprio da X Factor di qualche anno fa arriva Anna Castiglia, questa è Niente di me qui su Radio Z.

0: Proprio così, niente di me. Anna Castiglia, 18 e 13 minuti, era X Factor del 23. Comunque stavo controllando, mi ricordavo insomma che fosse una squadra con Morgan, eliminata abbastanza presto, però davvero molto brava. Già all'epoca si capiva, mi ricordo anche una bella cover che aveva fatto di De André, proprio insieme anche a Morgan, insomma, che l'aveva aiutata naturalmente essendo il suo giudice. Insomma, già si capiva, si intravedeva insomma che poteva essere un artista molto interessante. C'è Aiello qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, questa è Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Simply the Best, Black Eyed Peas con Anitta e anche El Alfa, 18 e 20 minuti. E attenzione, perché io in realtà ti ho proiettata teoricamente dietro di me, Carale, ma non ti vedo, però ci sei, vero Alessandra Vatta? Lo porto in Roma.
1: Mi fai gli scherzi, mi ma ci manchi tu. Buon pomeriggio, vedi, Francesco, no, Taranto, vedi? Mi senti, vero?
0: Certo che ti sento, però anche se metto finestra Zoom non ti vedo. Vabbè, questo è un altro piccolo problema.
1: Mi ci manchi tu che mi fai gli scherzetti qua, che fai i boicotti. Diciamo buon pomeriggio a tutti in tanti. Ovviamente io sono in diretta dall'aeroporto di Roma Fiumicino anche oggi con Francesco Taranto, un po' in maniera un po' più breve, potremmo dire, fino alle 19, sì, per diciamo questi ultimi 40 minuti.
0: Vai, fantastico, c'è Tedua Blu.
2: Te cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico, con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato,

0: Edua con Blu su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta, un po' quella che è la nostra canzone preferita ormai, no? Francesco Taranto, abbiamo analizzato il testo a lungo,
1: è vero.
0: Poi abbiamo scoperto questa RTM Baby.
1: Sì, c'erano tante teorie. RTL pensavamo in omaggio alla nostra, diciamo, mamma, però no, effettivamente no, e neanche Harry ti ama, che però rimane quella più simile a quello che sentiamo, diciamo la verità. Però vabbè.
0: Kashmir.

0: Τι γαφά.
1: Radio Z. Breaking news.
2: 18 e 30 minuti qui su Radio Z. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 invece contrari la riforma della legge elettorale. Tra le novità ha introdotto il premio di maggioranza e le preferenze con i capilista bloccati. L'opposizione parla di truffa, la Premier Meloni dice centrodestra unito va avanti così. Ha assegnato invece alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. 25 anni fa la strage all'aeroporto di Linate in cui morirono 118 persone sotto una fitta nebbia, un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò nella pista di decollo urtando un MD-87 in fase invece di rullaggio dell'aereo di linea
3: ad interessare parte del nostro territorio, soprattutto le regioni meridionali con fenomeni più diffusi, frequenti, si assolati ma ancora parecchia nuvolosità e localizzati piovaschi d'un ombrelli a portata di mano. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
1: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara e 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Situazione simile sempre sulla 14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, così come tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Qui ancora per lavori registriamo 1 km di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia verso Roma. Restiamo sulla 1 per gli intensi flussi di traffico, troviamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. E in chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di un'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un'ora circa. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Marea di Madame, 18:39 minuti, siamo riusciti nel miracolo, amici della divisione possono anche vederti adesso, cara Alessandra Vatta, quindi di nuovo ben ritrovata. Oh, come va Ale? No, ancora non te l'ho chiesto, diciamo, quest'oggi.
1: Va molto bene, un aeroporto pieno di gente così, così, mi dispiace per chi non può vedere in radiovisione il gesto, sai il gesto quello italiano,
0: tanto,
1: proprio
0: tanto.
1: Così, pieno pieno di gente.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500€. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Caccia divani a arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un...
5: Conti fino al 60%. Terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.
1: Sono le 18:41, siete sempre su Radio Zero. Buon pomeriggio. Raccontateci cosa state facendo, come sempre al 335-3010-20.
0: Eh sì, visto che appunto dicevi che è anche bello pieno l'aeroporto, insomma, magari c'è qualche viaggio, qualche weekend in programma. La nuova di Giorgia, questa è Parafulmini. No.

0: taglia una, la sua voce veramente è incredibile, inutile dirlo ovviamente, stiamo parlando di Giorgia, chiaramente il suo ultimo singolo Parafulmini, ritrovato qui su Radio Z, appena uscito ma già sembra di così fantasticarla e canticchiarla in testa questa canzone.
1: È già un classico praticamente, è vero. Tra l'altro oggi appunto giornata di X Factor e quindi ci sarà anche Giorgia, così come loro due nascono diciamo da X Factor, Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Siamo qua.

0: come nelle canzoni canta Coez. 18 e 52 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, sempre qui da Milano e anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. È vero, comunque gli amici della televisione lo possono confermare, anch'io adesso che guardo dietro di te Carale vedo un sacco di persone, quindi come ci dicevi, insomma, davvero un giovedì che sembra quasi un venerdì, no, per affluenza.
1: È incredibile come iniziano a fare due gocce qui a Roma, perché chiaramente l'aeroporto a Roma, ma in generale un po' in Italia, le persone prendono e se ne vanno, dice, ricerchiamo un po' il bel tempo, forse per questo che c'è tanta gente qui all'aeroporto.
0: L'abbiamo pensato anche noi, secondo me, quest'oggi, poi non l'abbiamo fatto, però l'abbiamo pensato. C'è Taylor Swift.

0: Posso dire, è ancora più bella sentirla quando c'è il grigiore fuori, questa Partenope di Merck & Cremont, bellissimo. Su Radio Z, Generazione Z per oggi finisce qui, ma noi, Francesco Taranto e Alessandra Vatta, vi diamo appuntamento domani, come sempre, tra le 17 e le 19.
1: Oh, perfetto, intanto vi lasciamo invece nelle sapienti, sapientissime mani, ma soprattutto le corde vocali, più che altro, in questo caso, di Edoardo Anna Maria con Aperizzetta. Torniamo domani, ciao Ale!
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Pochi secondi alle 19.
7: Aperizzeta.
6: Talmente pochi che sono già passati e quindi sono le 19 in punto in questo giovedì 8 di ottobre. Buonasera a tutti. Allora, vedi che quando dico che Francesco Taranto, lo chiamo il professore, con quel suo pennino in mano che lo sbatacchia a destra e a sinistra, quasi come a voler dirigere l'orchestra della sua trasmissione radiofonica, è quella che precede la mia, ho ragione, il professor Francesco Taranto, tale è, e così lo chiamo. Allora lo saluto e lo ringrazio insieme ad Alessandra Vatta, poverina che ogni volta si trova quasi sminuita nella presentazione, ma no, Alessandra, sappi che è un modo anche un po' di prendere in giro, ma un po' ci credo veramente, Francesco Taranto. Adesso tocca a me, Edoardo Donna Maria Aperizzetta, dalle 19 alle 21, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Direi di partire con la musica, c'è Shine su Radio Z.

Questa è Shine Ugel con David Guetta, French Montana e Dan Martin. L'abbiamo visto anche nel video al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky, le immagini suggestive di un Ushuaia Ibiza bello pieno come sempre, praticamente impossibile andare all'Ushuaia e non trovarlo sold out. Un'altra bella combriccola che arriva, quarto reparto, Black Baby Stelo, questa è Blindo su Radio Z.

Il ritorno anche di Max Pezzali, periodo di ritorni, l'autunno, di solito è la primavera dove si rinasce, si ritorna, eccetera, invece no, quest'autunno è tornato anche Max Pezzali, Biagio Antonacci, abbiamo visto con il suo ultimo feat, questa era Le Ali su Radio Z, 19 e 14 minuti, su me, Audrey Hubbard.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Solo polvere, questa era Olly, ovviamente 19 e 19 qui su Radio Z, in Aperiz con me, Edoardo Donna Maria. Anche i vostri messaggi un po' criptici al 335 30 10 25. C'è chi fa auguri, cioè, questa settimana è una settimana di auguri praticamente, anzi il mese, abbiamo stabilito che ottobre è l'anno, è il mese dell'anno in cui sono nati praticamente tutti, però tanti auguri anche a me, raga, io sono nato domani di tantissimi anni fa, quindi se per favore evitate di farmi gli auguri in anticipo, io nel dubbio eccetera eccetera, perché dalle parti mie insomma porta sfortuna, non fate gli auguri in anticipo, grazie. Sta per arrivare Ernia con la sua dedica a Milano qui su Radio Z. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E l'ho detto spesso in questi giorni, mi piace quando il rapper si leva la maschera un po' da duro che la scena, il mercato un po' gli impone e si lascia andare a questi romanticismi. Ernia non è nuovo a questo tipo di romanticismi, però insomma quando ci dimostra che si può essere romantici anche nei confronti della propria città d'origine oppure dove si è cresciuti. Sta per arrivare Tommaso Paradiso qui su Radio Z, la sua canzone si chiama Agitare Coca-Cola.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Cominciamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona. Medesima la situazione sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per gli intensi flussi di traffico invece sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, così come tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In chiusura registriamo code per traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima e tra la tangenziale Est e la tangenziale Ovest di Milano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Bologna. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: puta.
1: Se non fosse stato per voi, com'era la frase? La frase ovviamente di Scooby-Doo, per chi lo seguiva da piccolo, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Z.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 300.

0: 173 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Si torna in diretta alle 19.39 qui su Radio Z, insieme a me Edoardo Donna Maria. Si parla di Sfera Ebbasta, che tanto ha fatto parlare di sé per la promo che ha fatto al suo disco in uscita a dicembre, l'11 di dicembre se non ricordo male, Puro Sangue. Riguardo le varie tracklist che sono uscite, anche noi ne abbiamo letta qualcuna in passato, è uscita la storia di Sfera, le tracklist che stanno circolando sono tutte fake. Perché lo diciamo? Perché arriva Sfera Ebbasta lontano.
6: Non sei quante volte pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: C'è chi dice che Mariah Carey in questi giorni si sia recata a visitare il Cenacolo, l'ultima cena di Leonardo da Vinci, perché ha saputo che Sfera Ebbasta ci ha girato il video di lontano, proprio lì davanti. Non arriva Mariah Carey, arriva Beyoncé, però con Maluma.

Anche Brescino nella nostra playlist in questo giovedì 8 di ottobre. Questa era la sua da Dio qui su Radio Z 19:50. Voi sempre precisi e puntuali al 335 30 10 25. La frase di Scooby-Doo, perché prima, per chi si fosse collegato da poco, c'era Scooby-Doo dei Pinguini Tattici Nucleari. Era "e l'avrei fatta franca se non fosse stato per voi ragazzini impiccioni e il vostro cane". Ah, che ricordi, grazie per venirmi sempre in supporto. Super virale sui social, l'avrete sentita sicuramente. Puccio, Mia e Cristi, questa era loro "Non mi innamorerò" su Radio Z.

0: giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: E lui sta con la sua bed in festa, con la sua bed in giro, e dagli upgrade che abbiamo sentito negli ultimi giorni sappiamo che girano anche per Moscova, se non sbaglio, sopra un Lambo, sempre loro, Puccio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, qui su Radio Z arriva un altro feat, Emma con Fabri Fibra.

È una coppietta così, da niente, Nicky Jam con J Balvin qui su Radio Z dal 2019, questa è la loro ex, quando sono le 19:59 minuti in Aperi Z, ragazzi, è giovedì, è l'8 di ottobre, per i vari fantacalcisti all'ascolto, sappiate che è finita la pausa delle nazionali, da sabato si riparte col campionato, non c'è l'anticipo del venerdì, però si parte da sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, quindi mettete la formazione. Pochi secondi alle 20.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: ballati la rec.
1: Questo era Jimmy Nairo con la sua E allora qui su Radio Z 20 e 02 335 30 10 25. I vostri messaggi, ciao Ido, per favore potresti salutare Elia, 12 anni, che è in ospedale per una piccola operazione al braccio, ti ascolta Radio Z a fargli compagnia. Grazie, ma grazie a te Elia che ci ascolti anche in ospedale mentre ti fai l'operazione al braccio. Guarda, ti dedico questa di Elisa che secondo me è perfetta per te in questo momento. Kintsugi, Elisa su Radio Z.

la zona. Questa canzone che il titolo l'abbia in qualche modo scelto il dottor Rove, perché sono Rove e Pons, se non il dottor Rove la Provence, secondo me è stato decisamente lui. 20.08 qui su Di Mai. Let's go. Is on.

se qualcuno dovesse di qui in avanti domandarsi che segno zodiacale è ultimo, sappiate che è un cazzo di acquario, ci tiene a dirlo proprio in questo modo qua. Ultimo su Radio Z, 20 e 18, fermi tutti, un secondo, prendete carta e penna e segnatevi questo appuntamento importantissimo, perché domani alle ore 16 nostra ospite in Collettivo Z, indovinate chi ci sarà, la signora Levante, non potete mancare, arriva Ella Langley

0: calcio. Dopo un lungo stop per gli impedimenti della nazionale in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta giornata, in programma alle 15, Genoa-Fiorentina.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche nella giornata di venerdì una zona di bassa pressione scenderà gradualmente di latitudine e continuerà ad interessare parte del nostro territorio, soprattutto le regioni meridionali, con fenomeni più diffusi, frequenti, localmente anche di moderato forte intensità. Mentre in diverse zone del centro-nord non mancheranno locali spazi assolati, ma ancora parecchia nuvolosità e localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni, a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in fiamme segnaliamo un chilometro di coda tra Imola e Castel San Pietro, in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Aglio e Barberino di Mugello, verso Firenze, troviamo un chilometro di coda per un veicolo fermo sul tratto e da poco rimosso. Si transita su tutte le corsie. Medesima la situazione tra Valsamoggia e il bivio con la 14 verso Bologna. Per lavori di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova registriamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. In segnalazioni in cui questo momento

0: Parlavamo poco fa di X Factor, perché questa sera, come tutti i giovedì, c'è la puntata e guarda chi arriva, il nuovo giudice di X Factor, Irama, con la sua galassia su Radio Z.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Alle 20.40 si torna in diretta qui su Radio Z in questo giovedì 8 di ottobre. I vari modi per seguirci, ogni tanto ve lo ricordo, vabbè, ovviamente c'è la radio, poi c'è la radiovisione al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky, c'è la nostra app, vi ricordo di scaricarla, è gratis, potete portarci sempre con voi, si chiama RTL 102.5 Play, anche per recuperare i vari contenuti, le varie interviste che facciamo qui su Radio Z, poi i nostri social, Radio Z Off, questo il nome dei nostri profili ufficiali. Abbiamo detto tutto, 20 e 41, arrivano Geolier con Achille Lauro, il loro fit è per noi.

Ovu capì quanto si bella struccata, così dice Geolier in questo feat con Achille Lauro. Anche lui passa la prova del napoletano, l'abbiamo detto. Per noi si chiama questa canzone, per noi più o meno dicono così nella canzone. 20:45 qui su Radio Z, Jungle Sunshine.

E questo era Blanco dal 2023, Bruciasse il cielo qui su Radio Z quando sono le 20:52 minuti. Vi ringrazio anche per preoccuparvi per me, perché sono tanti i messaggi, tanti, due, tre messaggi riguardo il

Meteo romano mi state avvisando che a Roma diluvia, qualcuno mi dice ti tocca remare per arrivare a casa, ma oggi io fortunatamente sono venuto con la macchina e non con la bicicletta, quindi posso andare tranquillamente senza fracicarmi, come si dice qui dalle mie parti. Arriva Napoleone che ci porta su un altro clima, è quello estivo. Cucù Marie Napoleone su Radio Z.

0: E oggi si chiude così, in grande stile, anzi, nello stile di Harry Styles con la sua terza amore. Scusate, mi è venuta così questa, terribile, però ormai è andata, ce la siamo giocata. 2 ore di Aperizeta si concludono qua in questo giovedì 8 di ottobre, 20:59, leggero anticipo, ma lo dico già al dottor Alex Morelli, perché io mi lamento quando gli altri sono in anticipo. Non è colpa mia, è colpa di Francesco Taranto. Arriva Alex Morelli, noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Dieci secondi alle 21. Fattore Z. Quindi mi state dicendo che il fattore Z mi comincia con ben 14 minuti di anticipo e devo dire qualcosa al nostro Francesco Taranto, perché guardate come se ne lava le mani il dottore Edoardo Donna Maria. Comunque 21 raggiunte, ragazzi, c'è il fattore Z ed è tutto bellissimo, tutto quello che ci permetterà di arrivare a mezzanotte anche grazie alla vostra presenza, alla vostra partecipazione. Io sono Alex Morelli, questo è il Fattore Z. Già sapete che c'è una bella e una piccola missione con tutti gli amici presenti anche a quest'ora, alla chiusura di un'altra giornata, ragazzi. Poi il famoso è già giovedì, strettamente imparentato al venerdì, insomma mi mette già di fronte al fatto che la serata è particolarmente affollata. 335 30 10 25, questo è il numero, la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, e si parte.

Le 21:03 minuti con il Fattore Z, Biagio Antonacci e Safe, questa spirituale, molti avranno riconosciuto anche nel video di questo pezzo, la bellissima località del Lago di Garda dove c'è il Vittoriale. Ora Gesù, click!

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

E quanto ci ha emozionato, soprattutto nell'ingresso dei bambini. Lo ricordo ancora dal 2023, questa supereroe di Mr. Rain che arrivò veramente come un po' come un pugno e un po' come una carezza. Può essere piuma, può essere ferro, un po' tutte e due le cose insieme. 21:09 minuti, siete su Radio Z e questo è il Fattore Z. Ci sono io che vi porto fino a mezzanotte. Pensate che fortuna essere in queste mani che possono essere piuma e possono essere ferro. 335 30 10 25 subito, Cat's Eye, Animal.

Animal con Leket Ai su Radio Zetto, è quello che abbiamo vissuto fino adesso dall'inizio del Fattore Z. Complici voi e anche la nostra app. Scaricate la RTL 102.5 Play e subito dito nella piaga. Miss Italia.

0: Mahmood e la sua Soldi, canzone secondo il mio modesto punto di vista un po' spartiacque tra un prima e un dopo proprio del Festival di Sanremo di qualche anno fa, come dire, c'è stato un po' il cambiamento epocale, ecco, da proprio da quel momento lì. Siete su Radio Z con Alex Morelli, il Fattore Z, ci siete voi? Ci dite?
1: La netta, io bailo con la setta.
0: Bailo con la setta?
1: Chi è il pulpo?
0: Ciao, ti abbraccio, amico mio. Ho capito un po' di non con poca difficoltà, però io ballo con la setta, mi è piaciuto davvero molto.

che bella vita. Quelle canzoni che riescono a essere delicate, ma allo stesso tempo regalarti veramente tantissima intensità. Questa di Ariete con Angelina, questa bella, che bella vita, su Radio Z 21 e 22. Poi intanto mi piace, entrando un po' nelle sfumature, cercare di carpirne un po' di più, anche, non so, prendendo spunto da una canzone, quando dici, per esempio, che bella vita, ci saranno delle cose anche nella vita di ciascuno di noi, abituati a lamentarci un po' su tutto, soprattutto sui social, evidentemente, però qualcosa che ti potrebbe anche far dire, però dai, almeno questa roba qua, che bella vita. Ora, Barry Can Swim.

Calenzo, la segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto e di conseguenza nel tratto ci sono 3 km di coda. Rimaniamo sulla 1 ancora per un incidente, registriamo un chilometro di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord per chi viaggia verso Roma. Andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Savona e Albisola verso Genova troviamo un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. E in chiusura vi ricordo che sulla 26 Genova Gravellona-Toce per lavori di ammodernamento fino alle 17 del 18 ottobre rimane chiusa sia l'entrata di Meina in direzione di Gravellona-Toce sia l'uscita per chi proviene da Genova. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Fate buon viaggio.

0: Carl Brave con Elodie e questa Parli Parli su Radio Z, 21:36, Fattore Z insieme anche tra poco, quindi già sapete, state qui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500€. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Con il Fattore Z abbiamo insomma un bel cammino da svolgere, da vivere insieme, quello di arrivare, quello che ci permette poi di arrivare alla mezzanotte. Avete voi anche, come dire, un po' di compiti da svolgere, ossia raccontarci per esempio il vostro giovedì sera, condividere un po' delle vostre storie sia serali che notturne, tra poco anche un po' di voi naturalmente, dove al 335 3010 25 il numero per i vostri messaggi, quindi anche così subito la prima cosa che viene in mente, pam, e poi vediamo che cosa potrebbe portarci, anche perché spesso si trae proprio ispirazione dalle storie che ci

0: Raccontate. Intanto 22 Simba e ne vale la pena.
1: Cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Beh, la fatica, i momenti bui, tutto quello che serve per farsi strada e quindi anche tutto quello che tu affronti prima di sapere di essere riuscito magari in qualche cosa, di aver fatto strada e poi magari anche a fronte di qualche obiettivo raggiunto, uno può dire anche ne vale la pena. 22 Simba su Radio Z, 21 e 43. Beh, questo è il Fattore Z, ragazzi. Sono io, Alex Morelli, che vi porto fino a mezzanotte. Siete voi che mi raggiungete, mi raccontate di voi e subito LB1 e questa è I Need.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso in questo pezzetto di giovedì, con ancora molto molto cammino da fare per arrivare a mezzanotte. Voi dai, intanto finalmente a casa, ho staccato alle 20, domani sveglia alle 5:30 e non sinceramente non ce la faccio più, però quei 20 minuti in macchina con la radio accesa sono l'unico momento della giornata in cui non devo pensare a niente. Quindi grazie intanto a Chiara che ci ha raggiunti così al 335 30 10 25. Ora Maluma e Shakira, Agua.

Agua con Maluma e Shakira, che però mi è diventato, come dire, anche un'unità di misura, perché oggi il rancore lo misuriamo sulla scala Shakira oppure la scala Quentin Tarantino, a seconda della circostanza e della bisogna, ecco. Qui su Radio Z, 21:52, ed è anche il momento di Fade, Sfera e Basta, e questa si intitola Behind

quanta saggezza dietro una sola frase microscopica quasi. Fallo per te, il pezzo è quello di Ernia alle 21.59 con il fattore Z. Ciao Alex, qui cambio armadio in corso con tanta malinconia. Chiudo i cassetti dell'estate e mi sembra di chiudere le vacanze. Estate torna presto. Ciao Mario.

Mara, ti ricordo tantissimo caldo, tantissime zanzare. No, no, sei proprio sicura, dai. Ti abbraccio. Continuiamo tra poco, voi restate qui su Radio Z. 10 secondi alle 22.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente di Julie Bresh su Radio Z alle 22:03 minuti di questo giovedì. Beh, il passaggio dalla radiovisione già l'avete fatto, lo fate o comunque è un po' parte, come dire, delle vostre abitudini. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, in modo che lo diventi in qualche maniera una bella routine, routine non dove, come dire, è quella solita cosa un po' noiosa, no? Un po' da criceto che gira sulla ruota, ma è una cosa assolutamente positiva perché fa parte della quotidianità. Madonna, subito! Questa è Dance Theria.

su Radio Z, Tony F con Gaia e questa Sesso e Samba, sulla quale l'etichetta di tormentone si può assolutamente appiccicare, no? Anche se un termine, come dire, caduto anche un po' in disuso, anche se scatta sempre poco prima dell'estate, il toto tormentone quale sarà, però quello effettivamente lo è stato, così una storia, come dire, un po' turbolenta, tanto per cambiare, però di, fatta di grandissima passione, di grande attrazione, ed è lì, no, che è un po' il fulcro di tutto il pezzo, l'ambientazione grosso modo, insomma, ti mette un po' sullo sfondo le favelas, che sono molto poeticizzate, devo dire, nelle canzoni, forse un po' tanto. È il momento di Marrakesh Gue, e questo è Casini.

0: Dillo a noi che di casini, come dire, siamo abbastanza esperti, quasi da Serie A, campioni del mondo. Marrakesh e Gue, appunto, casini su Radio Z, 22:13. Quanta strada prima di arrivare alla mezzanotte. Subito ci prendiamo il lusso di prenderci Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Quanti potrebbero utilizzare questa frase praticamente 24 ore al giorno? Voglio solo stare in chill, che poi insomma si può tradurre anche in tanti modi diversi, cioè sta sui DDoS magari a quello che ti viene un po' troppo sotto, e in generale a tutte quelle figure, tutte quelle persone che tendono a rovinarti un po' la giornata, ecco. Ma noi ve la miglioriamo, proprio noi di Radio Z, tanto che domani alle 16 Levante sarà nostra ospite in Collettivo Z, quindi già sapete, tutti connessi. Arriva Cesare Cremonini ora. Questa è Paparazzi su Radio Z.

Avete fatto Turn Your Speakers On, come dice Anna quando parte il pezzo di Cesare Cremonini, cioè il fatto che abbia usato anche un suono particolarmente aggressivo, di solito si dice graffiante, no? Quando hai quella roba lì che non sembra proprio pulitissima, anche quando hai quella voce molto graffiante, per l'appunto. In questo caso, termine che ogni tanto è anche bello utilizzare perché rende assolutamente l'idea. 22:23 qui su Radio Z, anche gli Another con Emily Warren, e questa è Silver Lines. I'm

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Con 227 sì, la Camera dà il via alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, ha spiegato nella motivazione l'Accademia di Svezia. E siamo al calcio. Dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta giornata, in programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter Parma e alle 20:45 Napoli Frosinone. E per quanto riguarda le news è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Anche nella giornata di venerdì una zona di bassa pressione scenderà gradualmente di latitudine e continuerà ad interessare parte del nostro territorio, soprattutto le regioni meridionali, con fenomeni più diffusi, frequenti, localmente anche di moderato forte intensità. Mentre in diverse zone del centro-nord non mancheranno locali spazi assolati, ma ancora parecchia nuvolosità e localizzati piovaschi, dunque ombrelli a portata di mano. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buonasera da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, le uniche eccezioni arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma ci sono 2 km di coda per un incidente, il traffico scorre su una corsia, e sempre in A1 ci sono 3 km di coda, anche qui per incidente, tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, il traffico scorre su una corsia. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: versione è quella di Fred De Palma qui su Radio Z con il Fattore Z e tutto questo le 22:37 e tra poco di nuovo tutti qui.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Siete su Radio Z, bel gruppo di buongustai che non siete altro e fate bene a essere connessi con il Fattore Z, ma naturalmente con tutto quello che accade qui in ogni momento della giornata, tanto che abbiamo anche un numero di riferimento che credo dovremmo tatuarcelo, stamparcelo da qualche parte, il 335 30 10 25 per raccontarci questo giovedì gli ultimi pezzetti di una giornata, farci un resoconto anche un po' di quello che avete vissuto e se volete anche una piccola recensione di questo giorno per vedere se lo rivivreste, ci interessa moltissimo. E arriva anche Annalisa insieme a Madame. E questa è Amica.
3: Ti ho chiamato

0: amica Annalisa con Madame, tutto questo su Radio Z 22:43, ancora un po' di giovedì che abbiamo davanti, e ci sarete anche voi ovviamente tra poco, il 335 30 10 25 come dicevo il numero da tatuare, ma ce n'è un altro, il 266, questo il digitale terrestre dove c'è la radiovisione.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Piagne con Joliet, Lazza, Takagi, Ketra, 22:48 il fattore Z. Sono Alex Morelli, vi porto fino alla mezzanotte subito da voi, così come dice Elena, stasera avevo organizzato tutto per bene, cena, film, divano, il mio compagno si è addormentato alle 20:45 sul divano e una russa pure. Secondo voi lo sveglio, mi godo finalmente, beh ti godi Radio Z, mi sembra il minimo, ecco continua così, ecco fallo dormire che rimaniamo insieme un po' di più. Oh cielo, mio marito. 335 30 10 25.

0: I Still Love You con Karol G, Bruno Mars e questa Still che ci regala quel po' di dolcezza, quel po' di romanticismo che comunque vi dobbiamo, come dire, ogni tanto anche nel corso delle nostre serate. 22:52 qui su Radio Z c'è Settembre.
1: Il tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente di Achille Lauro 2259. Ciao Alex, questo messaggio no, non lo rivivrei per niente questa giornata. Rivivereste assolutamente no. Giornata deludente a livello lavorativo, a scuola, dopo che mi impegno tanto nell'insegnamento lo faccio col cuore, anche dove fai un lavoro che ami tantissimo, ogni tanto purtroppo il boccone amaro ci tocca mandarlo giù, ecco. Quindi mando un abbraccio a questa amica e insomma cerchiamo di sollevarlo almeno per la prossima ora. State qui. Sono le 23.

Beh, la metafora della paranoia e del quadro di Goya secondo me è pazzesca, anche perché comunque, ragazzi, con Fabri Fibra e con i pinguini spesso si vola davvero molto molto alto. Era Goya qui su Radio Z alle 23:03, sono Alex Morelli e arriva anche Parlar d'amore, naturalmente la canzone è quella di Safe, qui su Radio Z. Che bella!

David Guetta, Terry Swims e Tons and I. Qualcuno si ricorderà soprattutto di quello che era diventato tormentone, anche in questo caso utilizziamo questo termine, ai tempi di Muffami, no? Una di quelle assonanze un po' insolite che però ci piacciono sempre veramente tantissimo. 23:10, siete sempre qui su Radio Z, l'avete scaricata l'app RTL 102.5 Play, che è uno dei modi per poter stare con noi, che se uno dice vabbè ok c'è la Radiovisione 266 digitale terrestre, adesso anche l'app, poi magari faccio un follow anche ai nostri social, ovviamente Radio Z off. E qui nel fattore Z arriva anche Shiva, bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

baci sono diventati lividi. E di quelle storie che poi quando finiscono ti mettono in questa posizione molto molto strana, cioè quella di rivedere le cose ma con un occhio un po' distorto, no? Dove anche le cose quelle belle non le riesci più a vedere come tali. Bugie, la canzone è quella di Shiva, alle 23:14 di questo giovedì molto umido, quantomeno da queste parti, con voi sempre presenti al 3:35:30:10:25, altri amici che ci fanno un po' la recensione della giornata sul lo rivivrei questo giorno, oppure diciamo che vabbè, insomma è andata, lasciamolo da parte, va che è meglio. Peggy Goo, I'm a Star Woman.

sei anche solo, oppure sei solo ma sei anche libero, insomma sei a volte un po' in quella linea di confine, perché poi non ci va mai bene niente. Questo così in estrema sintesi, 23:21, sempre qui su Radio Z fino alla mezzanotte col Fattore Z. Io sono Alex Morelli e voi avete il 335 30 10 25 e noi abbiamo anche Ultimo, questa è la sua Tutto.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

È ultimo con la sua tutto alle 23:24 di questo giovedì, un giovedì che ha ancora poco davanti, però lo amministreremo come si deve, come meritate, soprattutto arrivando alla fine di una giornata in cui poi ci siamo anche domandati, va bene, ma è una giornata di quelle che in qualche maniera merita, senza andare a cercare delle cose troppo entusiasmanti, però insomma là dove ci sono state piccole soddisfazioni ne sarebbe valsa la pena.

0: via radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete, poche al momento le segnalazioni sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma. C'è un chilometro di coda per un incidente da poco risolto e per lavori sempre in A1, tratti chiusi per lavori tra Orvieto ed Orte verso Napoli e tra Capua e Caianello in direzione di Milano. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta con Emma su Radio Z 23:38. Anche a voi benvenuti, quelli gli amici che si sono appena connessi. Ragazzi, fino a mezzanotte state sempre qui.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È così che funziona il Fattore Z, si parte alle 9, quindi poco dopo la cena, o comunque, essendo in Italia, la cena potrebbe essere comunque lì nei paraggi, se fossimo un po' più su, probabilmente la cena sarebbe andata già da pomeriggio, ecco, e poi si arriva comunque ai confini della notte. Voi, come sempre, al 335 30 10 25, che siete dei nostri, insomma, che fate parte di questa bellissima community che ogni notte, insomma, o comunque ogni sera, ci regala un sacco di soddisfazioni. Io sono Alex Morelli, voi anche alla, connessi con la radiovisione al 266 del digitale terrestre, e la musica subito Tedua, questa è la sua blu qui su Radio Z.
3: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico, con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato, la

Bedouin con Blu, colore come vi ho già raccontato, che parte da molto molto lontano, no? Racconta della malinconia e poi da lì il termine blues per definire tutto un genere, in questo caso un po' di malinconia anche nella canzone di Bedouin. Ora, Canto d'amore.

23:49, sempre qui su Radio Z, e questo è l'appuntamento che ci porta fino a mezzanotte, la linea di confine tra il giovedì e il venerdì, ragazzi, venerdì, siamo quasi arrivati. E intanto, a proposito del ma lo rivivreste questo giorno? Cioè, fermo restando che non è che un giorno ti deve regalare chissà che roba, però dici, vabbè, dai, tutto sommato. Vabbè, Ricky, bah, li ho visti di migliore. Visti di migliore, vabbè. Quindi facciamo 2 stelle su 5, via. 335 30 10 25, c'è Giorgia.

e ho come l'impressione che comunque questo piccolo desiderio potrebbe anche essere soddisfatto almeno questa notte, ecco, visto il maltempo da queste parti e credo un po' tutta l'Italia. 23:52 era la canzone Para Fulmini di Giorgia, sempre qui nel Fattore Z, che ci sta per regalare anche quest'altra perla, la canzone di Bia, questa si intitola Ballet Pumps.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Poco meno di un minuto alla mezzanotte per chiudere il Fattore Z, ci siamo regalati anche questa di Tananai che si intitola Ragni e se ne va anche questo giovedì. Oltre il Fattore Z, rimanete connessi, c'è la nostra app RTL 102.5 Play, c'è la nostra radiovisione 266 digitale terrestre e domani entreremo anche ufficialmente nel fine settimana, lo faremo insieme, quindi vi voglio tutti qui a partire dalle 21 su Radio Z. Da Alex Morelli, baci, ciao!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

altro giorno e mi devo svegliare e parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in mutande sopra il

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'interland.

Neggia dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.